0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Radio Subasio. Radio Subasio.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo. E io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

motori che partono ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

che sono già le 5 e un minuto. Buongiorno, buon mercoledì 2 settembre 2026 da Vera Torrisi, da Radio Subasio. La collection si parte con Mike Oldfield.

La bellissima Moonlight Shadow era il 1983, la collection di questa mattina affidata a Mike Oldfield su Radio Subasio. Inizia Tutti Svegli, buongiorno. A proposito di Moonlight Shadow, buongiorno a quanti sono abituati ad uscire di casa per andare a lavoro con la luce della luna nel cielo. Buongiorno amici svegli a quest'ora, lo so, molti per motivi lavorativi, anzi quasi la maggior parte, no? Quasi tutti direi. Qualcuno magari è sveglio a quest'ora perché è in viaggio, in partenza per le vacanze di mercoledì, ma perché no? Perché darci un limite? Perché partire soltanto e sempre nel fine settimana? Si parte anche di mercoledì. Buongiorno a quanti stanno facendo la passeggiata sportiva, passeggiata con il pelosetto. Buongiorno, i vostri messaggi WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 3480758060, messaggi vocali se volete darci insomma un po' di più, volete condividere un po' di più del vostro primissimo mattino, quindi il vostro nome, la località da cui ci ascoltate, insomma in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina. Tra poco vi leggo, vi ascolto, subito Noemi. Stare con te.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Buongiorno a voi al 348-075-8060. Buongiorno a chi strimpella la chitarra a quest'ora del mattino. Del resto 5-17, l'ora giusta per anche strimpellare se sei da solo a casa, perché no. Buongiorno Marco da Roma, si sta svegliando, scrive la regina, apre gli occhi al mondo. Grazie Marco per aver condiviso questa foto, molto bella. Altra città che si sveglia è Napoli, da lì ci scrive Salvatore che è in viaggio verso Caserta per fare una gita, no, per lavoro, che è praticamente un po' il motivo, insomma, di quanti sono svegli a quest'ora. 348-075-8060 per il vostro buongiorno, per i vostri messaggi. C'è Safe.

questa mattina il comico Sai che risate. In un'epoca nella quale un messaggio attraversa il pianeta in una frazione di secondo, qualcuno ha pensato che il vero progresso fosse farlo arrivare molto, molto più tardi. L'idea alla base di due app indipendenti di messaggistica che cercano di riportare nella messaggistica digitale un elemento dimenticato, e cioè l'attesa. E allora, invece di consegnare immediatamente ciò che viene scritto, queste app simulano il viaggio di un piccione, calcolandone la durata in base alla distanza geografica. Niente doppie spunte da controllare, nessun obbligo psicologico di rispondere immediatamente, semplicemente il messaggio parte, il volatile virtuale prende il volo e non resta che aspettare. Aspetta. Vabbè, proverò, curiosa, ma vi chiedo: cos'è che riuscite a fare più lentamente durante la vostra giornata e cosa vi capita di velocizzare? 3 4 8 0 7 5 80 60.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

rallentare. Allora, in un'epoca nella quale un messaggio attraversa il pianeta in una frazione di secondo, qualcuno ha pensato che il vero progresso fosse farlo arrivare molto, molto più tardi. L'idea della la base di due app di messaggistica che invece di consegnare immediatamente ciò che viene scritto, simulano il viaggio di un piccione digitale, calcolandone la durata in base alla distanza geografica. Il messaggio parte, il piccione virtuale prende il volo e non resta che aspettare. Ma siamo ormai abituati all'attesa, pare proprio di no. Cos'è che riuscite a fare più lentamente durante la giornata e cosa vi capita di velocizzare? Io per esempio rallento, l'unica cosa che rallento, il momento della colazione. A me piace rallentare quel momento lì. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: su Radio Subasio alle 5.48. Cosa, amici, nelle vostre giornate frenetiche, perché siamo sempre di corsa, riuscite a rallentare, riuscite a farlo? Cosa vi piace rallentare, fare con tutta calma, e che cos'è che invece velocizzate? Mario si sveglia qualche minuto prima proprio per viaggiare con tutta calma. Rallentare a colazione lo faccio anch'io, scrive Nicoletta al 348 075 80 60. Vi ho detto, una delle cose che mi piace fare lentamente e fare la colazione con tutta calma.
1: Buongiorno,
0: poi
1: Antonio da Caserta.
0: Ciao.
1: Che cos'è che riusciamo a fare molto più lentamente?
0: Niente.
1: Oggi veramente si corre sempre. La vita veramente è una corsa. Poi uno si ferma e pensa, ma che corriamo a fare? Io sto andando al lavoro.
0: E allora buon lavoro, grazie. Messaggi al 3480758060, i vostri vocali ma anche di testo. Marco Mengoni, tutti.

0: Magicom24, sentiamo! Sono le 6 in punto, buongiorno!
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz. La risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. La Germania accusa la Russia per i droni di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Il presidente francese Macron a Londra dal premier Burnham. Il presidente cinese Xi al Cairo. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al Carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Caldo, due le città oggi da Pollino Rosso, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

6:04, buongiorno, buon mercoledì amici da Vera Torrisi da Radio Subasio. Dai, ripartiamo con la musica, c'è Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

lo so, sei tentato a pensare erano bei tempi, i migliori anni della nostra vita, quelli, che ne so, della scuola, dei vent'anni, belli quelli, dell'infanzia, ma i migliori anni, eccoli, è il presente, che dobbiamo cercare di rendere migliore, che fatica però. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, si va al lavoro, si torna a casa, che ne so, dopo il turno di notte, vi ho chiesto questa mattina se c'è qualcosa nelle vostre giornate frenetiche che riuscite a rallentare o cosa vi piace fare con tutta calma, e con tutta calma potete anche rispondermi se vi va, messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3480758060. Buona giornata, dai, tra poco vi leggo, vi ascolto con la Pesce di Martino, musica leggerina.

0: gente dei giornalisti su Radio Subasio, buongiorno. In Tavi di chi c'è?
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Ben trovata.
0: Grazie.
1: Riccardo da Viterbo. Si va al lavoro.
0: Ciao, buon lavoro. Voglio rispondere anche a Marco. Ma certo che sono io. Ciao Marco, dalla bella Toscana, dalla bella Firenze. Ho scritto, ma sei te o ti hanno clonato? No, sono io. Poi.
2: Buongiorno a tutti da un vigilante che ha appena finito il turno.
0: Uè.
2: Da Poltucuattu, Costa Smeralda.
0: Bella.
2: Ciao, buona giornata. Me ne vado a letto.
0: Ciao, buonanotte. Bella la Costa Smeralda, bella tutta la Sardegna. Allora, vi ho chiesto, nelle vostre giornate frenetiche, riuscite a rallentare qualcosa? Cosa vi piace fare con tutta calma? Io rallento la mattina, scrive Federica da Roma, quando mi devo preparare. Il tempo in bagno, tra doccia, trucco, capelli è sacro, tassativamente devo ascoltare voi. Ma certo che sì, brava Federica. E passa parola la mattina a Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Anna di Poggibonsi.
0: Ciao.
3: Io vengo dalla Russia e nel tempo del zar primo,
0: sì,
3: c'era una regola.
0: Quale?
3: Un lavoratore mettevano a mangiare prima di assumere e guardavano come mangia, così doveva anche lavorare. Se mangiava veloce e bene, vuol dire che lavorava veloce e bene. Io invece tutto all'incontrario, a me piace rallentare nei pasti, lavoro veloce, non mi fermo mai.
0: E invece mangi piano piano, dai, tranquilla Anna, qui in Italia questa regola non c'è. Prima di assumerti non ti invitano a pranzo, no, ti fanno lavorare gratis, lo chiamano un periodo di prova, eh? Vedi come siamo messi qui.

dice, sai chi me lo dice? Lo specchio.

26 in questo mercoledì mattina. Amici, se foste un oggetto oggi, che oggetto sareste? No, in questo 2 settembre 2026 io vorrei essere un frigo. Sì, un frigo che mantiene una temperatura costante per tutto il tempo, per tutto il giorno. Va bene, voi 3 4 8 0 7 5 80 60.

di mare, due porti importanti, due città che nella canzone italiana hanno veramente fatto scuola: Genova e Napoli, su Radio Subasio, e questa è la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Feel So Good, Michael Jackson, canzone dell'83 che abbiamo sentito anche qualche anno dopo insieme a un altro protagonista della musica internazionale, un duetto realizzato postumo dopo la morte di Michael. Su Radio Spazio 6:39, buongiorno, buongiorno a Len che è in viaggio verso Civitavecchia con il suo autobus per portare i croceristi nella città più bella del mondo, e cioè Roma. Vi ho chiesto, amici, se foste un oggetto oggi, che oggetto vorreste essere?
1: Buongiorno a tutti e buon mercoledì.
0: Ciao, buon mercoledì.
1: Io in questo giorno così speciale perché è il mio compleanno. Ah, okay.

peperoncino e sicuramente l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Ben Jeffede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J, Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

0: Lorenzo Battisti rivisto e corretto in chiave rock da Vasco Rossi, la compagnia su Radio Subasio alle 6:51. Vi ho chiesto se foste un oggetto, amici, oggi che vorreste, quale oggetto vorreste essere? Adriano vorrebbe essere il rossetto di Nicole, la donna che gli ha rubato il cuore, romantico. Questa non la sentivo, Adriano, dai tempi di Lucio Dalla, eh? Adatto per un'ora d'amore. A proposito, per un'ora d'amore dalle 22:30 ogni sera qui su Radio Subasio. Poi
1: Andrea da Senigallia.
0: Ciao Andrea.
1: Io vorrei essere una sveglia per rompere le scatole a tutti stamattina.
0: Ah vabbè, allora si comincia bene, Andrea. Ciao. Rompi scatole, beh.

0: Roma con i suoi genitori. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi. Arriva, ma certo che sì, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news, quelle delle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania non ha dubbi, c'è la Russia dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia, vicino agli Antonov, che riforniscono Kiev. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanza, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Le associazioni dei consumatori calcolano un aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda in aula al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Due le città invece da bollino rosso oggi per il caldo, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, alle 18 invece Udinese Venezia. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Berrettini rivela, la mia famiglia ha ricevuto minacce dagli scommettitori e chiede una struttura più forte. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Lavori in corso e traffico intenso causano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Incisa a Reggello viaggiando in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Un incidente anche sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Il traffico è congestionato sulla 13 Bologna-Padova, traffico intenso tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 481 della Valle del Ferro, in prossimità del bivio per Oriolo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Eccoci qua, buongiorno a tutti, come state? Siete tutti in piedi? Adesso sì, e sicuramente dopo essere stati tutti svegli con Vera. Eccomi, sono Gianluca Diorato, vi accompagno fino alle 10, si parte con David Bowie.

Era il 1976, Absolute Beginners, titolo della canzone ma titolo anche del film che era uscito quell'anno lì, che vedeva tra i protagonisti lo stesso David Bowie che cantava la colonna sonora. C'erano anche altri cantanti proprio che recitavano in quel film, cantanti e attori, perché adesso per esempio Patsy Kensit forse la conosciamo più come attrice che come cantante. All'epoca, vi ricordate, era la solista degli Eight Wonder, gruppo che ottenne un grande successo, diciamo, per alcuni anni proprio in quel decennio là. Insomma, c'erano tanti artisti, anche Shadei addirittura compariva come attrice nel film. Che meraviglia, vorrei rivederlo anche adesso, ma adesso abbiamo da fare delle cose piacevolissime insieme, perché per 3 ore siamo qui su Radio Subasio tutti in piedi, anche questa mattina con me Gianluca Giurato, con voi che siete protagonisti diretti e partecipate appunto attivamente a tutte le nostre rubriche. Tra poco per esempio c'è l'oroscopo, ma poi vi tiriamo in ballo subito con gli auguri di buon compleanno che arrivano intorno alle 7:30. C'è la musica, però quella è sempre la protagonista, Gaia.

Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La giornata scorre con buona continuità. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro. Il sole in sintonia con la luna nel segno ci dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. Buone energie per portare avanti i propositi. La comunicazione è chiara e diretta. Facciamo valere le nostre idee. Gemelli, un mercoledì che passa tranquillo. Riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi inutili sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni. Ci vengono le parole giuste, il tono è quello appropriato. Cancro, la luna ci sorride, il sole ci illumina con armonia. Atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti. Una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. La generosità è forza, non è debolezza da sfruttare. Vergine, un'intesa naturale fra cielo e terra ci rende solidi come rocce. Trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta, una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia. Il nostro senso della giustizia trova equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo. Non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, la luna in toro ci guarda dritto in faccia. La sua opposizione non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica. Solo un numero che non torna. Troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce. Giove è un grande punto fermo. Costruiamo su quello, sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione viene compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Finiamo con i pesci. La luna in sestile dal toro ci sorride e bilancia la pressione dei pianeti più severi. C'è stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

sei la più bella del mondo. Questa era la canzone che Raffa appunto aveva evidentemente già dedicato alla moglie nel 1995, quindi parliamo di oltre 30 anni fa. Poi sapete che quest'anno al Festival di Sanremo le ha scritto una poesia bellissima, Ora è per sempre, proprio per ribadire il suo amore verso questa donna. Va bene, intanto buongiorno da Gianluca Giurato, siamo pronti come sempre a fare il giretto nelle città d'Italia per vedere un po' le temperature che sono leggermente, ma dico leggermente, più basse rispetto a ieri mattina alla stessa ora. Chi esce sempre presto, soprattutto, si accorge, è una sorta di termometro interno, no? Incorporato, quindi già sente, a me succede, la differenza anche minima da una mattina all'altra. A Roma, per esempio, ci sono 23 gradi, dipende sempre dalle zone della città, eh? 22 gradi a Milano, 25 a Napoli invece, 21 gradi a Torino, a Genova ne abbiamo 23, 22 a Venezia, Bologna pure ne ha 22, Firenze un po' più freschina a quest'ora con i suoi 19 gradi. A Palermo ci sono 25 gradi, 23 ad Ancona, 18 a Perugia invece che fresca, e L'Aquila ancora di più, 17, 24 gradi a Bari, così come a Cagliari, che già insomma sono abbastanza calde, devo dire, già dalle 7:23. E voi quanto siete caldi nei confronti dei vostri cari che oggi compiono gli anni? Beh, se c'è qualcuno di importante che festeggia, allora iniziamo bene la giornata per voi e soprattutto per lui o lei, con gli auguri scritti su Radio Subasio, auguri di buon compleanno che leggeremo tra poco. Il numero è il 348 075 80 60.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Imodà su Radio Subasio, lasciami, e io lascio adesso la linea, o meglio li leggo io, ma lascio insomma il tutto a voi, ai vostri cari che oggi festeggiano. Arrivano gli auguri di buon compleanno su Radio Subasio, tanti auguri a Maria Domenica per il suo compleanno e anniversario di matrimonio con Adriano, vedi, stesso giorno, da tutta la famiglia, che bello. Buongiorno Gianluca, oggi è il mio compleanno e stamattina appena alzata mi sono detta, 80 anni possono sembrare tanti, ma quando hai un'idea, una visione, allora sono solo l'inizio. Speriamo che sia così, Maria Grazia da Terni, Maria Grazia, ma certo che così, auguroni di cuore, un bacio. Buongiorno, qui Rossella fa gli auguri a Gianni, sì sì, lui, il famoso Gianni di Carrani. E poi da Viareggio tanti auguri di buon compleanno alla nostra nipotina Anais, che oggi compie 8 anni, dai nonni Daniela e Ugo, che bel nome tra l'altro, auguri. Buongiorno Radio Subasio, sono Salvatore da Cerami, volevo fare gli auguri di buon compleanno al mio collega Mario, che oggi compie 67 anni e visto che a fine mese ci abbandona per andare in pensione, voglio ringraziarlo per questi 15 anni di fraterna collaborazione. Bello, tanti auguri a me, siete fantastici, peccato che festeggerò in ospedale per un incidente. Giulia da Valmontone, Giulia, un bacio grande, in bocca al lupo, dai, riprenditi presto, tanti auguri. Auguri di buon compleanno alla mia sorellina acquisita in tempi ormai lontani, auguri Ciuchina, Francesca è il suo vero nome, da Alessandro di Macerata, detto anche lo zio della Ciccia. E poi ancora tantissimi auguri di buon compleanno a una bambina speciale, Gioia di Firenze, che porta nel nome il suo modo di essere. Ti auguriamo di continuare a essere sempre così gioiosa, appunto, e di essere sempre fonte di gioia per chi ti circonda. Un bacione da Nina, Alma, Giulia e Sara. E tanti auguri a tutti gli altri amici davvero che compiono gli anni in questa giornata del 2 settembre. Arriva anche il nuovo singolo della meravigliosa creatura che conosciamo da alcuni decenni, di Gianna Nannini. E infatti si chiama Meraviglioso Errore. Ciao.

L'anima vola, abbiamo ritrovato anche Elisa su Radio Subasio alle 7.42. Buongiorno da Gianluca Giurato. Certo, magari chi si è svegliato adesso non sa neanche come si chiama, dove si trova e perché soprattutto stamattina si è alzato, dirà: ma che vola, volano altre cose. No, ma è così, è bello. Un caffè, la colazione e poi tutto prende un'altra piega, vero? Raccontatemi anche questo se vi va, mandate un messaggio, tra poco facciamo alcuni saluti a Radio Subasio e ai nostri amici 348 075 80 60. C'è Francesco Gabbani. Sam

E dipende, Gioia Infinita cantavano in Nigrita, fa anche rima con la tromba di Roy Paci su Radio Subasio, però la gioia a volte insomma è molto relativa. Quando la giornata comincia come quella di Alan da Carrara che ha scritto stamattina: ho versato il caffè sul tavolo e ho sbattuto l'alluce contro il comodino. Se il buongiorno si vede dal mattino, caro Alan, allora vediamo il bicchiere mezzo pieno, dai, tutto quello che dispiacevole poteva accaderti ti è già successo, quindi hai esaurito le cose brutte, sarà una giornata meravigliosa, vedila così. Dai. E poi com'è che si dice? Se vedi il bicchiere mezzo vuoto, travasalo in uno più piccolo. Insomma, dobbiamo sempre fare tesoro di questi detti, di questi proverbi che ci aiutano moltissimo. Grazie a te, buona giornata, e grazie a tutti gli amici che si stanno facendo sentire qui a Radio Subasio. Per voi The Weeknd, Dance.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci porta l'informazione breaking news di TGCom 24. Sono le 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale. A seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato, ci sono feriti. In corso i rilievi per capire la causa. Berlino non ha dubbi, c'è Mosca dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia, a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Napoli invece code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione dell'allacciamento con la stessa tangenziale e la 4 Venezia Trieste. Sulla 6 Torino Savona attenzione ad un incidente che crea rallentamenti tra Marene e interconnessione A33 Carmagnola in direzione di Torino. Infine sulla statale 434 Trans Polesana ci sono lavori dopo l'incrocio Badia Polesine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: www.radioticino.it.
1: Eccoci qua, 8 e 4 minuti, pronti per la nostra seconda ora insieme su Radio Subasio, tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra poco vediamo che è successo di importante il 2 settembre. Intanto arriva Luca Carboni.

Farfallina, che tenerezza la canzone di Luca Carboni. Era il 1987, questa è la collection alle 8 e 9 minuti su Radio Suvasio. Buongiorno, noi a proposito di anni andiamo molto indietro, andiamo al secolo scorso, come succede tutte le mattine a quest'ora, vediamo un po' che è successo di importante proprio nella giornata odierna 2 settembre. Beh, oggi chiaramente questo lo diciamo anche a vantaggio degli studenti che magari si apprestano a studiarla o l'hanno già fatta nell'anno passato. Parliamo di storia perché nel 1945, il 2 settembre, nella baia di Tokyo, a bordo della nave americana Missouri, il Giappone firma la resa alle forze alleate comandate dal generale Douglas MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Questo è praticamente l'atto conclusivo della seconda guerra mondiale, che è durata 6 anni, quindi oggi sono 81 anni dalla fine di questo spaventoso conflitto. Andiamo ancora più indietro, 1913, a Madrid un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira. Insospettita però dalla cura nell'esaminare il dipinto e dalla fretta nel chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in calle della Croce dello Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro, pensate, a 7.000 lire, cioè a lei ha dato una lira, disgraziato, e poi lui lo rivende a 7.000 lire, perché quello era un autentico Goya. E poverina, si è sentita proprio fregata. Insomma, è successo anche a voi, chiaramente magari non un episodio così clamoroso, ma hanno tentato di fregarvi in qualche modo, magari qualcuno ha tentato di acquistare qualcosa accorgendosi del valore che aveva questo oggetto che avevate a casa, per esempio, magari buttato via in garage, in cantina, e poi voi ve ne siete accorti, oppure al contrario siete stati voi a fare un affarone, perché succede certe volte, magari vai da un rigattiere, trovi un bell'oggetto, magari lo acquisti anche così con molta nonchalance, costa poco, ti piace, lo prendi, lo metti a casa e poi ti accorgi che invece hai fatto un vero affare perché era un oggetto che valeva. Messaggi al 348 075 80

Giovanotti su Radio Subasio, vorrei che questa pagina tornasse bianca. Sicuramente non torna bianca se ci hai versato il caffè, come è successo ad Alan, che ci ha scritto stamattina. Alan da Carrara, qualcuno mi dice: Gianlu, sei troppo saggio. Alan, come fa, se ha versato il caffè, a vedere il bicchiere mezzo pieno? Giustamente, ma vedrà la tazzina mezza vuota. Allora dai, intanto io vi invito a mandarci un bel messaggio, cari amici, un messaggio vocale in questo caso, perché tra poco arriva il voice box, lo sapete, c'è la possibilità di ascoltare una canzone e di annunciarla direttamente con la vostra voce, come fate tutte le mattine intorno alle 8:30. Quindi scriveteci adesso, anzi più che scriveteci, mandateci un vocale, in questo caso è obbligatorio, vocale con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra qualche minuto su Radio Subasio. Ma adesso è al 348 075 80 60.

0: E già, scagli la pietra chi è senza peccato, cantavano i Negramaro su Radio Subasio. A volte si commette qualche peccatuccio, no? Si dà una bella fregatura a una persona che ha una cosa, un oggetto di valore, pagandoglielo poco, e si fa un grande affare. Però può anche succedere il contrario, di venire fregati. A voi è successa l'una o l'altra cosa?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, io qualche anno fa ho pagato 4.000 lire in un mercatino dell'usato a Pistoia.
0: Beh, parecchi anni fa,
1: La versione originale.
0: Sì?
1: In vinile di Hunky Dory di David Bowie.
0: Meraviglia!
1: Che vale diversi soldi, quindi ho fatto un bel affare.
0: Direi.
1: Ciao Alessandro da Montecatini.
0: Alessandro, tu sei stato fortunato, insomma, c'è invece chi magari ha perso dei soldi, perché come quella donna nel 1913 ha venduto un Goya per una lira e poi è stato rivenduto a 7.000 lire. Anche a voi è successo? 348 075 80 60, c'è il nuovo del Liga. Ti ho sentito.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, Sonia da Roma. Mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Pooh, Chi fermerà la musica. Un bacione e buona giornata a tutti.

0: musica.
1: E nessuno la ferma la musica, anche nel caso delle voice box siete voi che la mandate avanti con i vostri messaggi, con le vostre richieste. In questo caso Sonia da Roma, grazie per aver scelto i Pooh e questa splendida Chi fermerà la musica, che ci ha portato indietro nel tempo, ci ha fatto rivivere appunto magari emozioni legate a quel periodo, chi lo sa. Grazie a tutti davvero, il voice box torna come sempre domattina, come tutti i giorni, 7 giorni su 7 su Radio Subasio, intorno alle 8:30. Torna anche Levante con la canzone che tanto successo ha avuto negli ultimi mesi, Sei tu.

0: Un momento anche per te, c'era Ron su Radio Subasio. Sono le 8.53 di questo mercoledì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. A volte pensiamo di aver fatto un affare, invece ci hanno fregato, oppure certe volte magari hanno tentato di comprare da noi qualcosa dandoci poco, perché chi comprava sapeva, insomma, di avere di fronte un oggetto di valore. Anche voi siete stati protagonisti di un episodio del genere?
1: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto.
1: Allora, a me una ventina di anni fa è capitato questo. Stavo in vacanza in America, a San Diego,
0: sì.
1: E ci organizzano un'escursione in Messico di una cittadina famosa per l'argento, si comprava bene l'argento.
0: Benissimo.
1: Per cui insomma partiamo, andiamo lì, io compro circa 250 euro in argento di collanine e bracciali, no?
0: Ottimo affare.
1: La indosso subito, la sera davanti allo specchio io avevo un orecchino magnetico, quindi di quelli senza buco.
0: Anch'io ce l'avevo.
1: Mi gratto, mi cade il magnetino dell'orecchino, mi si attacca la collanina.
0: No.
1: Praticamente ho scoperto che non era argento, perché chiaramente l'argento non è magnetico.
0: Certo.
1: Ho controllato tutto quello che avevo comprato, era tutto ferro. Tutto.
0: Tutto.
1: $250 di ferro.
0: E vedi, pensavi di aver fatto un affarone, $250, insomma, poco meno in euro, quindi davvero tutto questo argento, l'ho pagato poco, e invece ti avevano fregato, era tutto ferro. È successo anche a voi, perché certe volte noi pensiamo di essere furbi, ma c'è chi è più furbo di noi, chiaramente. I vostri messaggi al 348-075-8060.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Ordinary di Alex Warren su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania accusa la Russia. I droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia un mese fa sono stati un atto di guerra ibrida sul suolo tedesco. La NATO assicura: i tentativi di intimidirci falliranno. E Meloni parla di piena solidarietà. Intanto alla stazione centrale di Augusta è esploso un oggetto non identificato. Ci sono feriti lievi. In corso i rilievi per capire la causa. Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'ultima ondata di raid aerei statunitensi contro l'Iran avvenuti nella notte. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno intanto concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, pesa sull'accelerazione e l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa stimato di oltre 1.000 euro annui a famiglia. Tentato femminicidio a Roma, ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga portando con sé il ragazzo, fermato dopo 7 ore di ricerche un 47enne romano. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo-Frosinone alle 15, Udinese-Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo oggi alle 19, le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata Daniele Izzo di Meteo.it agli amici di Radio Subasio. Le prime anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche sembrano proprio confermare quella che è la sensazione di tutti, di un'estate 2026 estremamente calda, addirittura più calda di quella storica del 2003. E anche in questo inizio di settembre si continua sulla stessa falsa riga, perché l'anticiclone africano non molla, almeno fino all'inizio della prossima settimana dominerà sull'Europa meridionale e sull'Italia, garantendosi giornate soleggiate senza neanche il rischio di temporali pomeridiani sulle zone montane. Ma anche le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente anche al centro-nord. A partire da venerdì inizierà una nuova ondata di caldo con temperature che toccheranno e supereranno i 35 gradi con punte fino anche a 38-39. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

0: www.radiomusicfree.it.
1: Siamo pronti per l'ultima ora insieme, sono le 9:02 a Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, c'è un'altra collection che apre quest'ora qui, è del 1985 ed è degli Opus. Life is Life.

Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale and The Colors su Radio Subasio. Alle 9:09 giochiamo anche questa mattina con la canzone mostrificata e abbiamo una canzone bellissima che risale proprio all'inizio degli anni Ottanta, uno dei più grandi cantautori che il nostro panorama musicale abbia mai visto e conosciuto. Ci manca tanto, però per fortuna ci ha lasciato in eredità tanta musica meravigliosa, tra cui questa, un inno alla vita per molti, un inno che usa, diciamo, la danza come forza contro la paura, la violenza e la fragilità del mondo. Insomma, si dice canta che ti passa, ma se non si canta che si fa? Sì? Ecco, proprio quello, quell'atto lì dovete individuare per, diciamo, capire il titolo di questa canzone qua. Qualcuno l'ha anche associata alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, è uscita nello stesso periodo, è uscita l'anno successivo in realtà, anche se poi diciamo che dovrebbe essere un po' a sé, ecco, dovrebbe trascendere la pura cronaca per farsi invece più messaggio poetico e soprattutto universale. Avete capito di quale canzone sto parlando e di quale artista? Ancora no? Allora ascoltate la clip mostrificata e poi mandate un messaggio con la soluzione, messaggio vocale, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, anche perché se sarete velocissimi potreste venire in diretta qua su Radio Subasio, quindi tra poco sentiremo la voce di uno o una di voi al 348 075 80 60, i vostri vocali, subito la clip.

0: Un angelo disteso al sole, c'era Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Tanti angeli saranno distesi al sole anche stamattina, soprattutto quelli che sono in vacanza. Mannaggia, però quest'angelo qua non è disteso, o meglio, forse è disteso perché è caduto. In realtà non si chiama angelo, si chiama Andrea, e Andrea di Anagni, però evidentemente non ce l'abbiamo in linea. Allora chiedo al centralino se riusciamo a richiamarlo al volo, il nostro Andrea, altrimenti sentiremo qualche messaggio vocale tra quelli che ci avete inviato, appunto per capire di chi è la canzone mostrificata stamattina e qual è il suo titolo. Mannaggia, mannaggia. Andrea, ci sei? Niente, niente da fare con Andrea. E allora io andrei di qualche vocale, appunto, in questo caso, per sentire un po' quella che è la soluzione tra i messaggi che sono arrivati. Vediamo un po' chi ha indovinato, sentiamo un pochino.
1: Sono Andrea Borghini da Carrara.
0: Un altro Andrea.
1: La canzone Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla.
0: Bravissimo Andrea da Carrara, proprio Balla Balla Ballerino, un capolavoro del grandissimo Lucio Dalla. Sentiamo un altro amico.
2: Buongiorno, Natalino D'Anzio.
0: Natalino.
2: Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla, una
0: sì.
2: canzone molto italiana. Buona giornata a tutti.
0: Ma viva Natalino, grazie, grazie mille a te caro, e grazie davvero a tutti gli amici che hanno inviato i loro messaggi. Purtroppo non siamo riusciti a chiacchierare con uno di voi in diretta perché la linea è caduta, ma insomma può succedere anche questo in diretta. Ma intanto la canzone la sentiamo, eccolo qui, il grande Lucio Dalla su Radio Subasio, Balla Balla Ballerino.

0: www.radioticino.it.
1: È considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano e oggi ci sta proprio bene visto che il mese è appena iniziato. È settembre di Alberto Fortis.

0: Occhi di zucchero su Radio Subasio. Nonostante i nostri occhi a volte vedano dei begli oggetti, poi restiamo un po' fregati, perché insomma pensiamo di aver fatto un grande affare, invece non è così, oppure qualcuno intenzionalmente proprio ci raggira. Vi è capitato?
1: Ciao Radio Subasio, sono Eva da Milano.
0: Ciao. Sì,
1: che mi è capitato a me? Avevo una Vespa 50 e un amico di mia figlia gli faceva tanto il filo, io ce l'avevo lì ferma.
0: È un classico.
1: E non sapevo che farci, lui continuava a dire: dai, se non sai cosa farci, tiriamo la vede qua, dammela a me, la metto a posto, la metto a posto.
0: Sì, sì.
1: Insomma, alla fine mi ha convinto, gliel'ho data e poi lui l'ha venduta.
0: Ma pensa un po' che è disonesto, quindi se l'è messa a posto, sì, ma poi l'ha venduta, mannaggia.
2: Sono Lara da Lanciano. Ah, guarda, proprio ieri ho una fregatura.
0: Che è successo?
2: Praticamente ero convinta di aver fatto un grande acquisto e invece poi ho fatto l'errore di andare a vedere le recensioni.
0: Mamma
2: dopo.
0: Mia,
2: La cifra non è esagerata, però mi rode un pochino, dico la verità.
0: Ti rode, sì. Forse l'errore è stato proprio quello di andare a leggere le recensioni. Non dovevi leggerle perché magari saresti rimasta convinta di aver fatto un grande affare. A volte succedono queste cose, soprattutto di questi tempi in cui, diciamo, gli acquisti online diventano sempre più frequenti.

0: L'universo tranne noi, c'era Max Pezzali su Radio Subasio. Eccolo, pozzo.
1: Pronti come ogni mattina anche in questo mercoledì, e siamo già al secondo giorno del mese di settembre.
0: Esatto.
1: E il mese di settembre porta con sé tutta la prospettiva del nuovo anno, che coincide con l'anno scolastico. In qualche
0: modo è un po'
1: modo
0: il vero capodanno. Io
1: sì, la ripresa,
0: così,
1: la ripresa. Con l'anno scolastico ritornano anche problemi di tutti i giorni, come per esempio in alcuni momenti della giornata a chi affidare i bambini, come in qualche modo supplire all'assenza dei genitori in alcuni momenti in cui i genitori sono fuori per lavoro.
0: Certo.
1: E devo dire che dopo i rincari degli affitti, delle rette degli asili, l'aumento in generale, per esempio, dei tassi di mutuo e più in generale del costo della vita, anche trovare una babysitter sta diventando un'impresa e una spesa che per molti rischia di essere insostenibile.
0: Ah, però
1: lì dove non ci sono i nonni, perché i nonni, diciamolo,
0: diventano sempre più indispensabili, e sì, lo sappiamo sì. Bene,
1: diventa più complicato organizzarsi. Allora oggi vorrei chiedervi, in forza di questi numeri che più avanti vi illustrerò, come vi siete organizzati: asili, nonni o appunto babysitter. Avete faticato molto a trovare una soluzione? E come avete selezionato, per esempio, le tate o i tati? Ci sono anche loro.
0: Anche i tati, è vero.
1: Eh sì,
0: sì,
1: vi
0: sì.
1: Sono piaciuti subito? Che cosa di loro deve in qualche modo accendere la fiducia e nel poi confermarla in un ingaggio, mettiamola così. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Grazie Pozza, tra poco. Stare

0: Juliet, Michael Bublé su Radio Subasio, con lui ci salutiamo, vi aspetto domani tutti in piedi e dalle 7, mi raccomando, vi aspetto qui puntuali su Radio Subasio, vi lascio con Stefano Pozzo Vivo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13 e tutto da Gianluca Giurato, c'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24, un minuto alle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, due feriti all'alba di oggi, l'obiettivo una gioielleria turca. Una granata a mano è esplosa in un sottopassaggio interno dell'edificio, danneggiati i vetri delle finestre, l'intervento degli artificieri è ancora in corso. La Russia ha lanciato un nuovo attacco su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse le esplosioni nella capitale ucraina, bombardato anche un centro logistico. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Sul tavolo la guerra ibrida. La Germania accusa Mosca per i droni bomba di Lipsia. Per il Cremlino sono accuse assurde. In un lungo messaggio sui social, Alessandro Di Battista annuncia di sentirsi meglio e che partirà questo venerdì da Cuba per rientrare in Italia con una aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un malore a L'Avana lo scorso 28 agosto. Accusato di tentato omicidio, un 47enne che ha accoltellato più volte l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga sul litorale romano portando con sé il ragazzo, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. La donna ricoverata non è in pericolo di vita. Incidente stradale nel Sinai in Egitto. Il bilancio provvisorio è di 16 morti e 26 feriti. Erano a bordo di un autobus che si sarebbe ribaltato. Sul posto sono giunte 20 ambulanze. Al via oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Eventi clou della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney e il film d'apertura in concorso Ink di Boyle. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzo vivo con voi fino alle 13, anche questo mercoledì, secondo giorno del mese di settembre 2026. Cominciamo con Fabio Concato, Ti ricordo ancora.

Fabio Concato, il sapore anche un po' della nostalgia all'interno di questa canzone, una delle tante belle di Fabio Concato. Radio Subasio in vostra compagnia in queste ore di settembre, con tante canzoni come sempre, anche nelle prossime che abbiamo davanti, ne avremo tante da suonare tra passato, presente e futuro, e ovviamente non mancherà qualche spunto di riflessione come ogni mattina, che vi ho già anticipato con Gianluca Giurato pochi minuti fa. Oggi ci occuperemo di come le famiglie si organizzano tra asili, nonni o babysitter, e vi chiedo se avete faticato molto a trovare una soluzione, come avete eventualmente selezionato le persone a cui affidate i vostri bambini, e se vi sono piaciuti subito, e quali sono le difficoltà che invece avete più in generale riscontrato, anche in termini di costi, perché partiremo proprio dal quadro generale dei costi che le famiglie affrontano per dare assistenza ai propri bimbi, visto che insomma si lavora per vivere e anche per i bambini, ma quando si lavora non c'è tempo disponibile da dedicare loro. Ne parleremo come ogni mattina attraverso le vostre preziose esperienze al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Francesca che ci ascolta e ci saluta da Vinovo. Siamo in provincia di Torino. Buongiorno a te Francesca e buon ascolto a tutti anche con Irama.

Marmellata numero 25, Cesare Cremonini. Questa è Radio Subasio. Dopo i rincari degli affitti, delle rette, degli asili, l'aumento dei tassi dei mutui e più in generale del costo della vita, anche trovare una babysitter sta diventando un'impresa e una spesa che per molti rischia di essere insostenibile. Secondo una simulazione 2026 di Assindat-Colf, per una babysitter con un impegno di 40 ore settimanali, la retribuzione media è di 1.379,73 euro netti mese, che però sulle famiglie acquistano un costo complessivo di circa 1.959,87 euro al mese, comprensive di contributi, ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Insomma, si tratta di una voce di costo importante nel bilancio delle famiglie, considerando anche che nel nostro paese solo un bambino su tre ha accesso all'asilo nido, una percentuale decisamente più bassa rispetto ad esempio alla Francia, dove il 60% dei bambini ha un posto. Ciò premesso, vorrei chiedervi se siete riusciti ad organizzarvi tra asili, nonni, la fortuna è averli, o babysitter, e avete faticato molto a trovare una soluzione. Come avete selezionato, per esempio, le tate o i tati? Vi sono piaciuti subito? Ritenete che non ci sia abbastanza professionalità o che al contrario ci siano molte figure molto preparate in tal senso? Insomma, di babysitter e dintorni tratteremo oggi con voi, come ogni mattina, al 348 075 86 60.

Genova e Napoli si assomigliano proprio così, cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità. Così Gigi D'Alessio, a proposito della novità proposta in coppia con Alfa, le loro radici unite in Genova e Napoli.

Sisa con Wicked Game, straordinaria canzone con questa vena malinconica che è quasi ipnotica, e lui che è un personaggio davvero poliedrico, visto che da oltre a darsi alla musica si è dato anche con successo al cinema, e quindi oggi viene qualificato tranquillamente come cantautore, chitarrista e attore americano. Ovviamente sono le 10 da 41 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Ora ci sono insieme Olly, Angelina Mango, Giulia, per due come noi.

noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

babysitter sempre più care e vi sto chiedendo, alla luce anche dei dati che vi ho esposto, come vi siete organizzati? Asili, nonni, magari siete fortunati, li avete, o babysitter, e avete faticato molto a trovare una soluzione? Come avete selezionato, per esempio, le tate o i tati? Vi sono piaciuti subito? Di babysitter e dintorni e figli soprattutto parleremo tra pochi minuti al 348 075 8060.

0: Mountain Stars, ora l'informazione torna su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura questa mattina alla stazione centrale di Augusta in Baviera, dove un'esplosione ha fatto scattare l'intervento della polizia. Due persone sono rimaste lievemente ferite, diversi danni. Le autorità stanno indagando e c'è un nuovo allarme bomba, traffico ferroviario sospeso. Tensione tra Berlino e Mosca, la Germania accusa i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia di inizio agosto. Il Cremlino nega e assicura ci saranno rappresaglie. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Callas, gli attacchi ibridi sul suolo europeo dimostrano che la Russia è una minaccia diretta, serve reagire. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran conta 11 morti negli ultimi raid americani e risponde bersagliando obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. La guida suprema Khamenei avverte: daremo agli USA una lezione indimenticabile. Annuncio social di Alessandro Di Battista, ricoverato dal 28 agosto a Cuba a seguito di un forte mal di testa. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili. Ringrazio i medici che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. L'ex parlamentare dei Pentastellati venerdì rientrerà in Italia. Tentato femminicidio alle porte di Roma, dove un 47enne ha accoltellato l'ex moglie davanti al figlio minorenne, poi dopo aver portato la donna in ospedale si è dato alla fuga con il ragazzo. È stato preso dopo 7 ore di ricerche. I fendenti che hanno colpito la vittima non sarebbero stati mortali solo per caso. Calcio, due sorprese nei primi 2/16 di finale della Coppa Italia. Il Monza espugna il campo del Torino 1-0, ora agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, ha battuto 2-0 al Tardini il Parma. Nel prossimo turno se la vedrà con il Como. Oggi Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. Tennis, agli US Open, Sonego fuori al primo turno, sconfitto Tazzerev. Vincono Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria. Per cantieri invece coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 12 Genova-Roma un veicolo in fiamme crea code tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale 1 Aurelia. Sulla 11 Firenze-Pisa-Nord coda di 2 chilometri tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto coda per traffico a Cesena Nord direzione Taranto. Sulla stessa autostrada è segnalato fumo tra Termoli e Poggio Imperiale a causa di un incendio. Lungo la tangenziale di Napoli traffico rallentato per un incidente tra Corso Malta e Renella in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 309 Romea sono segnalati lavori all'incrocio Italba in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: l'olio che fa bene.
1: Questa nuova ora insieme comincia con il tema di uno dei film più visti nella storia del cinema, Titanic, anzi Titanic. È Celine Dion con My Heart Will Go On.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola fino a questo punto della nostra mattina, quando iniziamo a sfogliare i vostri punti di vista, le vostre esperienze. Su quale tema? Beh, sul tema delle tate babysitter, che stanno diventando, come tanti altri servizi nel nostro paese, sempre più cari. E allora vi ho chiesto come vi siete organizzati, voi genitori, asili, nonni o appunto babysitter. Avete faticato a trovare una soluzione? E come ci interessa sapere anche come avete selezionato le tate o i tati? Vi sono piaciuti subito? Quale criterio avete usato per la loro scelta?
1: Sono Antonio da Sorrento. Io credo che andare a lavorare e pagare un'altra persona che ti cresce i figli non abbia senso. È quello che noi abbiamo fatto. Io vado a lavorare, mia moglie ha cresciuto i figli. Credo sia la cosa migliore, i figli cresciuti con i nonni o con una babysitter, prima o poi cacceranno i loro vizietti, perché sono stati viziati, proprio per evitare che piangessero, che facessero capricci.
0: Questo è un punto di vista che riporta però alla luce un problema che ci trasportiamo dietro, e cioè il diritto anche per le donne di poter costruirsi una carriera, un percorso lavorativo, e però costantemente e contemporaneamente anche di poter ambire ad avere una famiglia. E credo che su questo tasto batteremo e batterete in molti. Al 348 075 8060.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La rondine Mango, Radio Subasio. Questa mattina stiamo parlando con voi di babysitter, di un problema serio che riguarda le famiglie e la possibilità di gestire i loro bambini piccoli, perché l'accesso agli asili in Italia è piuttosto contingentato, insomma, rispetto ad altri paesi come la Francia. Questa è un'altra componente importante. Allora vi ho chiesto, a fronte dei numeri che abbiamo elencato all'inizio dell'ora, come vi siete organizzati tra asili, nonni o eventualmente babysitter, e se avete faticato molto a trovare una soluzione. Come vi siete mossi? Con le tate o i tati? Vi sono piaciuti subito? E quali criteri avete applicato per sceglierli? Ma sentiamo altri aspetti di queste difficoltà.
1: Il problema è grosso, perché agli asili nido comunali non c'è possibilità d'accesso se non un bambino su tre. Gli asili nido privati costano tantissimo. Le cifre che riguardano le babysitter sono quelle che sono state dette prima, e quindi le giovani coppie come si sono organizzate? Semplice, con quello che sta succedendo: non fanno più figli. Ecco qual è il grosso problema e la conseguenza dei costi. La gente non fa più figli. Stefano Siena.
0: Stefano individua questo tipo di problema, della denatalità, che è uno dei grandi problemi del nostro paese, proprio in questa scarsità di allocazione dei bambini, di gestione dei genitori, dei loro pargoli, prima peraltro dell'età scolare. E il vostro punto di vista, di più, la vostra esperienza su questo tema qual è? 348 075 8060.

0: I love to love Tina Charles in questa nostra mattina in cui ci stiamo occupando della gestione dei bimbi, dei bambini. Vi ho chiesto come vi siete organizzati tra asili, nonni, babysitter, se avete faticato molto a trovare una soluzione e come magari avete selezionato anche le tate o i tati, se vi sono piaciuti subito tutti e quali criteri avete utilizzato. Mi scrive Valentina da Arezzo: ciao Stefano, io la prima tata l'ho cambiata dopo 2 settimane, bravissima, puntualissima, gentilissima, ma quando tornava a casa la trovavo col telefono in mano e il bambino davanti alla TV. Non ho detto nulla, ho solo ringraziato e chiuso. Ma in realtà il problema che stiamo affrontando questa mattina, perché di problema si tratta, ha delle complessità difficili da risolvere.
1: Stamattina avete toccato un argomento che veramente è molto importante, soprattutto per le donne, perché è veramente una diatriba costante. E allora, se uno non fa un figlio è frustrata perché non può farlo, insomma è una scelta molto difficile. Se lo fa, comunque si deve scapicollare tra lavoro, casa, famiglia, figlio, diventa veramente impegnativo. C'è anche un bellissimo film che vi consiglio di guardarlo, 2 partite, con un cast di attrici veramente eccezionale, che mette a confronto le 2 generazioni, delle donne che erano a casa con i figli che non lavoravano e le donne di adesso. Veramente è una cosa che non ha risposta ed è sempre molto molto di una scelta molto molto difficile per una donna e molto impegnativa in entrambi i casi. E purtroppo dove c'è la mancanza, la nostra politica, che dovrebbe dare sostegno a 360 gradi sia a livello economico che in aiuto in tempo alle donne, cosa che invece le nostre aziende dove si lavora oggi richiedono sempre più performance in senso di carico di lavoro e oltretutto di tempo, per cui veramente diventa una gestione molto molto difficile. Ciao a tutti.
0: Sì, è una complessità, ci sono complessità per le quali non è semplice trovare delle soluzioni, a patto che magari qualcuno di voi non ne abbia escogitate. Ecco, e voi? 348 075 8060.

0: Celeste Laura Pausini, che spesso si è portata dietro la figlia. Già, perché ci sono professioni che finiscono col condizionare e molto la genitorialità e che permettono in alcuni casi di restare più in contatto, a contatto con i propri figli, piuttosto che lasciarli nelle mani di babysitter. Già, i babysitter. Questa mattina stiamo affrontando un tema molto spinoso, perché ne porta con sé altri. Vi ho chiesto se e come vi siete organizzati come genitori tra asili, nonni, babysitter, se avete faticato molto a trovare una soluzione. Ci avete parlato delle vostre complessità, condivise da tantissimi ascoltatori, e posso garantirvi che sono arrivati tanti messaggi che testimoniano quei temi di complessità che molti di voi hanno già enunciato. Farei un ultimo giro tra i vostri, tra le vostre ragioni e le vostre esperienze sul tema.
1: Sono Irene, ho due figli, ho fatto molti sacrifici per continuare a lavorare. Riguardo al signore di prima, posso essere d'accordo con lui, ma sono anche orgogliosa di me, quindi come donna, come mamma, come persona, perché io e mio marito abbiamo costruito una famiglia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, e premettendo il fatto che fino a 30 anni fa o 20 anni fa si poteva lavorare bene anche con uno stipendio solo e far fare ai figli, se vuoi, anche tutte altre cose, oppure goderti anche qualche sfizio, eccetera. Oggigiorno, per quanto mi riguarda, per la città dove abito o in generale il mondo che vedo, non è più facile andare avanti con la famiglia e i figli con uno stipendio solo, a meno che non sei un manager o qualcuno che guadagna un botto di soldi.
0: Questo è un tema molto presente tra quelli esposti da voi, amici ascoltatori.
2: La genitorialità adesso in Italia è considerata quasi nulla, soprattutto per le mamme lavoratrici, le quali si dimenano tra orari impossibili e bimbi che ovviamente hanno bisogno di essere seguiti, giustamente, ma purtroppo le mamme non sono per niente aiutate, gli stipendi fanno ridere e quindi spesso avere una babysitter è un lusso che non ci si può permettere, per cui la maggior parte delle donne è costretta o a lasciare il lavoro o chi è fortunato come noi ha dei nonni santi, senza i quali non si riuscirebbe a sopravvivere. Cerchiamo di sopravvivere a tutto ciò, ecco come ci siamo organizzati.
0: Cerchiamo di sopravvivere, poi c'è quell'ammortizzatore sociale incredibile, quasi tutto italiano, che sono appunto i nonni, un vero patrimonio.
3: Sono dell'idea che una mamma che ha un bambino piccolo non possa aver necessità di mettere appunto il bimbo all'asilo così precocemente, oltretutto con tutti i vincoli che, insomma, che ci sono per quanto riguarda gli asili, per cui è difficile, e la soluzione, come ha detto l'ascoltatore precedente, purtroppo nella maggior parte dei casi è non fare figli, o una mamma costretta a cambiare lavoro, a farsi diminuire l'orario, ciò vuol dire anche una diminuzione di stipendio. È una brutta situazione. Aurora, Livorno.
0: Il sottinteso, neanche troppo velato, è che dovrebbero essere genitori a poter seguire direttamente i propri bambini. E chiudo proprio con una frase della scrittrice Silvia Zonchetti, che dice: un bambino assorbe dall'adulto che lo guida, ma se non lo guida, cosa assorbe?

0: Simply Red. Ora invece torniamo a casa dell'informazione con le breaking news di TGCom 24, appuntamento quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caos in Germania dopo un'esplosione alla stazione centrale di Augusta con due feriti, altra sospetta bomba rinvenuta questa mattina in un cestino, treni fermi e un ordigno è stato trovato anche a Colonia, artificieri sul posto e indagini in corso. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, è una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. Berlino accusa Mosca, a Lipsia attacco di guerra ibrida. I prezzi alla produzione dell'industria volano a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua, era a più 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat. Le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi delle tariffe della componente energetica sul mercato interno. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1% che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Calcio Torino e Parma eliminate dalla Coppa Italia rispettivamente dal Monza e dalla Cremonese. Agli ottavi le due squadre ora incroceranno Milan e Como. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Secondo le prime anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche, l'estate 2026 si conferma, secondo anche le nostre sensazioni, come un'estate estremamente calda, addirittura più calda di quella storica del 2003. E nulla cambierà in questo inizio di settembre, perché l'anticiclone africano non sembra mollare la presa fino almeno all'inizio della prossima settimana. Avremo così giornate soleggiate da nord a sud e anche nei prossimi giorni il tempo sarà complessivamente stabile, il rischio di fenomeni pomeridiani sui rilievi sarà estremamente basso. Le temperature a partire da venerdì aumenteranno ulteriormente, inizierà una nuova ondata di caldo che coinvolgerà tutto il paese, da nord a sud temperature che potranno arrivare a toccare e a superare la soglia dei 35 gradi, con punte anche di 38-39 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione sarà generalmente debole, ma ricalmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

0: Canale 5.
1: Il calcio come metafora della vita, questa canzone è anche un grande classico di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

Brunori Sassa, per due che come noi, prolifico autore e cantautore, riascoltato con questo suo ormai classico del 2019. Sono le 12 da 12 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Ben arrivati se lo avete fatto da poco, con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13, tra una canzone e l'altra. L'altra canzone è Giulia Giantonacci insieme per l'ultima canzone.

I treni a vapore, splendida canzone di Fiorella Noia, che dai là ai saluti arretrati. Questa parentesi che ormai questa parte di giornata contempla, pretesto bello e buono per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere come, perché molti ci chiedono. Beh, il 348 075 8060 resta il primo veicolo per i vostri saluti. Saluti che vanno oggi a Monica che ci ascolta e ci saluta da Mestre, ad Alberto che ci ascolta e ci saluta da Massarosa, siamo in provincia di Lucca, ed Antonella che invece ci saluta e ci ascolta da Ischia. Per tutti, Baby K.

0: Music. 6 settembre 2026.
1: Un anno speciale questo 2026 per Sal Da Vinci, che completa, fatemi dire, l'offerta musicale estiva già ricca con questa novità e Fuga d'amore.

to Black Amy Winehouse, nulla da aggiungere, una voce che ci manca davvero nel panorama musicale internazionale. Questa è Radio Subasio, tra pochi minuti sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che introduce al nostro pomeriggio. Ma ritroviamo anche Lazza e i suoi 100 messaggi.

quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: A te.
1: Buongiorno,
0: caro amico.
1: Oggi si parla proprio di amicizia.
0: Sì, l'amicizia ci salverà la vita.
1: Beh, insomma, soprattutto cercheremo di capire quanto l'amicizia possa influire sul nostro umore.
0: Attenzione però quando si parla di amicizia. Sai, la diffusione dei social negli ultimi 15-20 anni.
1: Di conoscenti tanti, lo so, dove vuoi arrivare.
0: Sì, ha cambiato l'accezione di amicizia, perché Ramazzotti cantava stare amici di tutti, che è un po' quello che si è realizzato con i social, ma l'amicizia vera
1: è un'altra cosa.
0: È
1: un'altra cosa. Ti capita di incontrare, non so, nella tua città anche persone che ti chiedono l'amicizia, ovviamente gliela dai, e poi non ti salutano.
0: Sì, perché non ti riconoscono.
1: Esatto.
0: Oh, io non cambio le fattezze.
1: Che sei quello da radio.
0: però le amicizie sicuramente migliorano la vita, ma qui ci arriviamo senza esperti,
1: Ma certo.
0: Oh, adesso però che c'è questa dimostrazione scientifica che il peso di una bella amicizia nella vita
1: influisce sulla nostra psiche.
0: E quindi poteva non farvi la domanda al testare.
1: Quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella, sana, sincera e duratura amicizia?
0: Secondo me sarà una ricetta difficile.
1: Sentiamo, io prendo nota.
0: Fiducia, ascolto, presenza, condivisione, divertimento. Che cos'è che conta di più per voi in un'amicizia? E poi se le vostre amicizie possono davvero influenzare il vostro umore.
1: Non deve essere mica una partita doppia l'amicizia.
0: No,
1: ecco.
0: No, dare, avere, sangue. Non funziona così.
1: No, assolutamente.
0: È sempre un po' asimmetrica. Vogliamo dare il numero?
1: Hai voglia, 348 075 80 60.

0: The Fray, How to Stay Alive. I saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle 10. Arriva il nostro pomeriggio, preceduto come sempre da un nuovo aggiornamento informativo. E naturalmente fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice contro Mosca per i droni bomba di Lipsia, il Cremlino che respinge le accuse, minacciando reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere tedesco Merz. L'Europa e la NATO unite studiano la ritorsione. Due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato delle mine. Lo denunciano le guardie rivoluzionarie islamiche, che avvertono di avere predisposto ulteriori misure punitive per le compagnie di navigazione che, anziché utilizzare la rotta autorizzata, vengono ingannate dagli Stati Uniti. Non è possibile restare spettatori o indifferenti di fronte a ingiustizie e violenze, ammonisce Leone XIV nell'udienza generale in piazza San Pietro. È in gioco il futuro del pianeta, avverte il Papa, invitando a denunciare l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne che era stato arrestato per una molestia su una ragazzina di 13 anni nel suo negozio. Il giudice aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo dell'uomo per la mancanza del pericolo di fuga. Un 16enne di Monza e Brianza fermato e collocato in comunità con l'accusa di aver inneggiato al suprematismo bianco, al neonazismo e alla jihad. Deve anche rispondere di autoaddestramento con finalità di terrorismo. A luglio volano i prezzi alla produzione industriale, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era più 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai rialzi della quota energetica sul mercato interno. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 13 si registrano code a causa di un incidente verificatosi allo svincolo di Rovigo Sud, Villa Marzana. Per un altro incidente, ma sulla A14 Adriatica, si è formata una coda di 6 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, viaggiando verso Bologna. Sulla stessa autostrada si resta in coda a causa dei cantieri tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Coda per incidente sull'Autosole tra il bivio Complanare Firenze Nord e il bivio A1 variante. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato causa lavori all'incrocio Siece in direzione Marina di Ravenna. Sempre per cantieri ci sono rallentamenti lungo la 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17, oggi 2 settembre 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è Stevie Wonder.

Questo è un capolavoro della musica R&B, fatemelo dire, quanto tempo è passato, mamma mia, 1976, che si trova all'interno di un album, questa canzone di Stevie Wonder, Song in the Key of Life, un altro capolavoro assoluto. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo secondo giorno di settembre, meraviglioso. E allora oggi parliamo d'amicizia, vi chiedo quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella amicizia: fiducia, ascolto, presenza, condivisione, forse divertimento. Cosa conta di più per voi? Le vostre amicizie possono influenzare anche il vostro umore? 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali.

Emma e Fabri antidroga, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla d'amicizia che è un valore assoluto, questo va detto, le amicizie, i legami familiari, anche le relazioni personali influiscono tantissimo sulla nostra salute, sia mentale sia fisica. Secondo lo studio della Cataia Health Science University, sentirsi appagato dai propri amici aiuta corpo e mente a stare molto meglio. Le connessioni sociali quindi possono sicuramente rafforzare o modificare il modo in cui ci sentiamo, andando ad agire sulla riduzione dello stress. Parlare con un amico fidato dopo una giornata faticosa abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e ovviamente aumenta anche l'autostima e il senso di appartenenza. Domande di oggi, attenzione: se volete partecipare alla pausa pranzo prendete il chiacchierone, lo smartphone, codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali, 348 075 80 60. Vi chiedo: quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella amicizia? Fiducia, ascolto, presenza, condivisione, divertimento, cosa conta di più per voi? Le vostre amicizie possono influenzare il vostro umore?

0: Eros Ramazzotti ed era il 2000 Fuoco nel Fuoco, canzone che ha scalato le classifiche del nostro meraviglioso paese. Allora, quali sono secondo voi i valori che rendono un'amicizia o che possono rendere un'amicizia vera, leale, sincera, duratura, empatica? È importante la fiducia, è importante l'ascolto, la presenza, la condivisione, il divertimento. E poi, cosa conta di più per voi? Quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella amicizia? Le vostre amicizie possono influenzare addirittura il vostro umore? 348 075 80 60. Che bello, si parla d'amicizia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Monica. Io ho un'amica da 40 anni, perché ci siamo conosciute 40 anni fa. E non ci vediamo tutti i giorni, anche se ci sono state delle frequentazioni proprio giornaliere. Ad oggi non ci vediamo tutti i giorni, abitiamo vicine, ma se ho bisogno al telefono o un incontro a settimana c'è sempre. Siamo diverse, forse è proprio questa, la diversità. Ho un'altra amica da più di 20 anni, con la quale ugualmente mi vedo una volta a settimana, e ci dicono proprio che siamo come yin e yang, perché totalmente diverse, ma un'amicizia vera, vera. E poi la sincerità, quella è la prima cosa. E poi hai qualcuno a cui confidare i tuoi segreti, che non è poco.

0: sicuramente avrà tanti amici, tante amiche. Lenny Kravitz is thinking of you, 1998, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Non so se lo sapete, ma stiamo parlando d'amicizia. Vi chiedo, quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella amicizia? Fiducia, ascolto, presenza, condivisione, divertimento. Cosa conta di più per voi? Le vostre amicizie possono influenzare il vostro umore? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Leonardo, buongiorno. Sono Ivanilde, Spesa, Roma, ora mi trovo a Salvador. Per me l'amicizia è importante comunque avere sia, questi item che hai citato, senza la fiducia, il rispetto, l'aiuto pratico, questo fa parte anche. E poi magari di persona anche sicuramente vedersi, poter, non so, parlare al telefono o per messaggi. Questa è una delle cose. E poi dai, io vi saluto, ti ringrazio, un abbraccio.
2: Sono Federico da Roma, questo è un tema, quello dell'amicizia, che mi interessa molto. Ho preso batoste, mi sono rialzato e ne ho riprese altre perché ho sempre voluto credere fortemente nell'amicizia. Adesso come adesso non ci credo più tanto, cioè nel senso non è che non ci credo tanto, ho imparato a vederla secondo un diverso punto di vista. Infatti secondo me non bisogna mai aspettarsi dagli altri quello che diamo noi, e questo secondo me ti fa prendere l'amicizia in una maniera diversa, perché l'amico non deve essere te, cioè deve essere diverso da te, ma allo stesso tempo deve capire che tu c'hai i tuoi spazi, che puoi conoscere altre persone, uscire con altre persone. L'amicizia non piace la gelosia, il tempo con un amico è di qualità comunque, sia che io passo con te un'ora e con un altro due ore, per me è tempo di qualità ed è quello che conta, stare insieme, non come si sta o dove si sta, però purtroppo non lo capiscono tutti oggi.

0: Pronti a Nord-Est di Elisa, si parlava di amicizia, i legami familiari, le relazioni personali influiscono tantissimo anche sulla nostra salute sia mentale sia fisica. Vi ho chiesto quali sono secondo voi gli ingredienti di una bella amicizia: fiducia, ascolto, presenza, eccetera eccetera. Le vostre amicizie possono influenzare il vostro umore. Vi ringrazio di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao, sono Daniele da Roma. Secondo me rispetto, lealtà, fiducia, tanta affinità, però più che altro penso rispetto e lealtà, perché sono i valori base per ogni rapporto umano. Se ci sono questi valori, tutto il resto è in discesa. Quando invece questi valori mancano, influenzano molto sulla qualità della vita, qualità del rapporto, sul rapporto stesso. Fortunatamente io ho amici da sempre con cui condividiamo questi valori e appunto sono più di 20 anni che ci frequentiamo. Buona giornata.
2: Io sto andando con la mia compagna delle medie a trovare la mia compagna di università, che è la compagna di banco del liceo della mia compagna delle medie. Quindi questa è l'amicizia secolare. Altre amicizie ovviamente sui banchi di scuola. 5 amiche nella vita, ma 5 al top di gamma. Il resto ottime conoscenze, ottima rete di solidarietà tra donne. Direi che esperienza positivissima con le amicizie.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. È scontro tra Germania e Russia dopo che Berlino ha accusato Mosca per i droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino nega e minaccia reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere Merz. Il ministro degli esteri italiani mette in guardia da possibili tentativi russi di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. La misteriosa esplosione di un oggetto non identificato alla stazione centrale di Augusta in Germania in un sottopassaggio e poi un secondo allarme. Ci sono dei feriti, distrutte alcune vetrate, circolazione dei treni interrotta. Legge elettorale, Matteo Salvini chiude il ballottaggio, chiederò agli alleati di votare contro l'emendamento, annuncia il vice premier e aggiunge, si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione. Il caso della 13enne molestata in un minimarket a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne sotto accusa, dipendente del negozio. Il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo dell'uomo perché pentito in assenza di pericolo di fuga, disponendo solo l'obbligo di firma. Tentato femminicidio a Roma, arrestato il 47enne che ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, con il quale è fuggito per diverse ore dopo aver abbandonato la donna davanti al pronto soccorso. Per i medici, i fendenti non hanno ucciso solo per caso. Calcio alle 15, Sassuolo Frosinone, 16° di finale di Coppa Italia, dalle 18 Udinese Venezia. Tennis US Open, Lorenzo Sonego, nonostante la sconfitta battuta in 5-7 da Zverev, è felice. Berrettini denuncia minacce di morte arrivate al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Un incidente sulla A14 provoca 4 km di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. Per un altro incidente, rallentamenti sulla A25 tra Sulmona e Cocullo in direzione della A24. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari si segnala una corsia chiusa per lavori tra Calderaro e Settingiano viaggiando verso Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 5 minuti, ben trovati. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche in questo secondo giorno del mese di settembre. Un classico di Antonello Venditti, Alta Marea.

bisogno di un momento di relax, Material Lover. Ha bisogno, non so, di svuotare la mente, Material Lover. Ci sta bene, ma sta bene ovunque praticamente. Alle 15, puntuali come sempre, arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Chiamo io, chiami tu? C'è Gaia.

Questa è una perla di zucchero che ci regalava nel 2006. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Una mezz'oretta o poco più e poi apriremo i battenti al jukebox di Radio Subasio. Nel frattempo anche l'ultimo di Gian Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, perché alle 15, puntuale come sempre, arriva il jukebox.

0: Bon Jovi, siete su Radio Subasio e alle 15 ormai sapete quello che succede, un po' di movimento lo creiamo effettivamente. Il litigio per Frank Sinatra, no? Nel testo della canzone John canta semplicemente Like Frank Said, e il chitarrista Rich Lambora non voleva assolutamente inserire questo verso e infatti disse: a nessuno frega niente di Frank Sinatra tranne che a te. John invece insistette tantissimo sostenendo che Sinatra era un modello di indipendenza praticamente per tutti. Alla fine vinse John e la frase divenne una delle più iconiche della storia del rock. E allora, siete su Subasio, per voi anche Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

Palco a metà, Gianluca Grignani, vicino alle 15. Dai che arriva il jukebox, allora prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Il codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali è il 348-075-8060. Se ci state ascoltando dall'app, anche da lì potete raggiungerci perché trovate la sezione jukebox, entrateci dentro e compilate il form. 348-075-8060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa, afferma Mark Rutte in una conferenza stampa con Ursula von der Leyen. La nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro, ribadisce il segretario generale della NATO. La presidente della Commissione europea invita gli alleati ad alzare la pressione su Mosca. Teheran pronta ad adottare una nuova strategia nella guerra in Medio Oriente, sul piano militare, diplomatico e nel contrasto al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. L'annuncio del segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza Reza Zaei dopo il più intenso scambio di attacchi tra Teheran e Washington. La procura di Torino ricorrerà in appello contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che non ha convalidato il fermo ma ha disposto solo l'obbligo di firma per il 42enne accusato di avere molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavora come dipendente. È stato trovato morto nella sua casa a Vigevano, Pavia, il 24enne originario del Salvador, che lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. A dare l'allarme questa mattina è stato un altro giovane residente nello stesso stabile. Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. E quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rispetto ad indiscrezioni di stampa su percosse da parte di detenuti. Uno dei legali del faccendiere sta bene e non ha segni di botte. Dossier ex Ilva, i sindacati metalmeccanici sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi il prossimo 8 settembre. Acciaieria d'Italia, in amministrazione straordinaria, ha presentato un'istanza di sospensiva del decreto con cui la Corte d'Appello ha stabilito la chiusura e lo spegnimento dell'area caldo a Taranto. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, codice d'accesso 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Saluto Flavio di Roma che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio, sono Samantha D'Alussa, vorrei ascoltare la canzone di Cesare Cremonini, Padre e Madre, dedicarla appunto a mia madre. Ciao, un bacione.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: Genova e Napoli, saluto Roberta che ha scelto la canzone e inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Devo abbracciare fortissimamente anche Pamela che sta passando un periodo un po' difficile. Ciao Pam, ti vogliamo bene. E poi c'è il messaggio di Alessandro, dice: in questo momento sto lavorando e quindi ho bisogno del vostro sostegno, magari attraverso una canzone. Invia il tuo messaggio vocale. Chi è?
1: Ciao Subasio, sono Emanuela Secilama, vorrei ascoltare per te di Jovanotti e dedicarla a mia figlia Emma che oggi compie 7 anni e vorrei dirle che la amiamo immensamente tutti quanti. Ciao Subasio, auguri Emma, ti amo tanto.
2: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Fox. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione. Qual è la canzone che meglio rappresenta questa stagione meravigliosa che volge al termine, l'estate? Potete prenotarla adesso al 348 075 80 60 attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Chi è? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subbasio, sono Silvana da Nettuno. Vorrei sentire la canzone Bella d'estate di Mango. Grazie tante, riconoscente, buona serata.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subbasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Andrea, chiamo da Nagni, sono un sito ascoltatore di Radio Subasio e per questo vorrei ascoltare la canzone Spirito di Flip Fibba, perché mi ricorda quando ero giovane e felice. Ciao!

0: Claudio Subasio, sono Laura da Carmagnola, volevo dedicare la costiera amalfitana agli amici della spiaggia. Ciao Radio Subasio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Robazzi, Arisa e l'immenso Nino, naturalmente, che salutiamo. Siete su Radio Subasio, le 15 da 38 minuti. Beh, di tempo ancora ne avete. Se volete inoltrare il vostro messaggio, il vostro saluto, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ah, però, hai capito, le nostre amiche Elena e Chloe che ci hanno richiesto questa canzone, no? Una canzone che celebra la bellezza dell'Alabama, i suoi cieli blu e anche la vita semplice della gente del posto. Siete su Radio Subasio e questo è il vostro Jukebox Sweet Home Alabama.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio di Subasio, sono Giannetto da Monterosi. Vorrei fare tanti auguri a mia figlia Martina, che oggi compie 15 anni, e regalargli una bellissima canzone di Elodie, che lei era innamorata da bambina. Un abbraccio, grazie, ciao, Giannetto Monterosi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo da Roma. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Raf, Self Control. Grazie.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Sub Control, grande classico di Raf, questa jukebox. Dai, avete ancora un po' di minuti a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Questo è il jukebox. Devo salutare a proposito Nicolò, altro messaggio firmato da Umberto che ci segue dalla capitale, e poi Cinzia, un saluto anche a te. Poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Ilenia e Giulio. Siamo in viaggio direzione Napoli, vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buon pomeriggio Radio Subasio, per il jukebox di oggi vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Alessandro da Perugia, Radio Subasio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Alta tensione tra Germania e Russia con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco. Hanno legami con il Cremlino. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco Finke dopo le misure annunciate dal cancelliere Merz. Antonio Tajani avverte su possibili tentativi di Mosca di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, impone di intervenire in anticipo. Salvini si dice preoccupato per questa ansia antirussa. Caso Ranucci, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti, come riportato da alcuni organi di informazione. Non ha segni di percosse e sta bene, conferma il legale del faccendiere. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. L'estate meteorologica non accenna a flettere, in arrivo la sesta ondata di calore prevista da venerdì. L'ONU lancia l'allarme. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, forse entro i prossimi anni. Tennis US Open, Sonegon passo dal sogno con Zverev, cede solo al quinto set. Il torinese a 2 punti dalla vittoria, poi subisce la rimonta. Matteo Berrettini stasera in campo contro Navone. Ieri la denuncia di minaccia al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda a partire da Ponzano Romano. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, traffico bloccato con 1 km di incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Guidonia Montecelio e il Bivio per la diramazione Roma Nord. Un veicolo in avaria sulla A14 causa 1 km di coda tra Lanciano e Ortona in direzione Bologna. Un incidente sulla A24 causa la chiusura del bivio per la tangenziale est di Roma per chi proviene dal grande raccordo anulare. Sempre sulla Roma-Teramo, coda di 3 km per un veicolo in fiamme tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest in direzione della superstrada Teramo-Mare. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio con la tangenziale di Bari viaggiando verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Vera Torrisi.
1: Quella, signori, ma soprattutto signore Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Dai, intanto Edo Bennato, sono solo canzonette.

0: realtà e verità non sono assolute, ma dipende da chi le guarda, no?
1: Già.
0: Un po' pirandelliano questa cosa, perché effettivamente. Sì. Sono solo canzonette, dove è nato Collection delle 16, è iniziata ufficialmente l'ora ludica di Radio Subasio.
1: Ah,
0: e allora si gioca.
1: Sì. Anche oggi.
0: Certo.
1: Va bene, dai.
0: Ah, non ci facciamo mancare niente.
1: No.
0: Noi siamo dei giocherelloni. E oggi chiediamo agli ascoltatori di nominare la hit misteriosa.
1: Ok.
0: È una canzone nata da un geniale sodalizio nel 1978.
1: Occhio all'anno, ecco. 1978. Il brano è stato registrato a Londra,
0: sì,
1: all'interno dei famosi The Manor Studios di Oxford, per chi insomma li conoscesse.
0: Famosissimi. Sai, no, chi ama la musica anche italiana del periodo.
1: Ma poi lui era uno sperimentatore in
0: vero,
1: andò a Londra, andò in America a registrare altre cose.
0: Ci ha messo un po' ad affermarsi perché la sua voce non piaceva tantissimo, poi lo hanno scoperto così all'improvviso.
1: Attenzione,
0: e diciamo anche,
1: amici, un bel indizio questo. Poi
0: diciamo che è un lato B di una celebre, di un'altra celebre canzone
1: che dà il titolo all'album.
0: Esatto.
1: Di questo album meraviglioso del 78. Allora, il testo descrive un uomo che incontra la sua ex compagna, e insieme lei insieme a un altro uomo, però lui scopre di non essere geloso.
0: Hai capito?
1: Che non gliene frega proprio niente.
0: Ecco, della serie, vedi un po', pazienza. E allora, pazienza. Quale sarà mai la hit misteriosa?
1: 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Saranno troppi sti 5 cellulari?
1: Troppi, dai.
0: Sono un po' esagerato,
1: Sì, da 2, 3, no?
0: Ma anche uno! È più che sufficiente,
1: ma
0: dai.
1: Sì, io sì, però.
0: E allora, stiamo giocando alla hit misteriosa, vi abbiamo dato delle informazioni, sì, degli indizi. Io implementerei queste informazioni dicendo, ad esempio, che è stata pubblicata questa canzone, questa hit, nell'ottobre del 1978 come lato B del 45 giri Una donna per amico.
1: Ecco, ecco. Bravo. E il brano ha avuto una seconda vita straordinaria.
0: Vero, vero.
1: È stato interpretato per esempio da Giorgia.
0: Sì, che voce, mamma mia.
1: Sì, nel 1994. E poi vogliamo sentire qualche risposta?
0: Sentiamo,
1: amici,
0: le prime risposte arrivate al 348-075-8060. Voi continuate a risponderci intanto.
2: Buonasera amici di Radio Subbasica.
0: Ciao.
2: Sono Claudio da Anzio. La canzone potrebbe essere Il tradimento di Luca Carponi?
1: No.
0: Aiaiai, no, no, non è quella, non è
1: no,
0: quella.
1: No.
3: Ciao Radio Subasio, sono Roberta, chiamo da Corridogna e il brano è Una donna per amico, cantata dal grandissimo Lucio Battisti.
1: Ecco, sull'autore ci siamo,
3: Radio,
1: no?
3: Ciao,
0: c'era
3: ciao,
0: una pausa. No, l'autore sì, è lui, ovviamente, canzone del 1978, lato B di Una donna per amico, quale sarà mai la hit
1: non
0: misteriosa?
1: Non sento niente, no. Non
0: quale
1: sento
0: sarà
1: niente,
0: mai?
1: No.
0: Non senti niente, no?
1: Non sento niente.
0: Ai, altro suggerimento, Vera Torrisi.
1: Dai, dai, Dua
0: Lipa. E allora, dai, 348-075-8060, la hit misteriosa?

0: Lori Bertè, siete su Radio Subasio. Stiamo giocando oggi. Vi abbiamo chiesto di indovinare la hit misteriosa e che hit.
1: Di Lucio Battisti. Era un lato B di Una donna per amico.
0: Esatto, un grande successo, quindi un doppio successo quello lì, proprio di quell'anno 1978. Vieni con me?
1: Sì.
0: Andiamo in Abruzzo, ti porto al mare a Giulianova, dove c'è il nostro amico Giacomo insieme a sua figlia Alice. Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccolo Giacomo, uscito dal lavoro. Anzi, no, oggi sei in pausa?
2: Oggi sono a riposo, sì, per fortuna.
0: Bello però il riposo di mercoledì, metà settimana.
2: Beh sì, quello che possiamo fare facciamo, insomma.
0: Anche perché insomma, nonostante sia, cioè, siamo le battute finali per quanto riguarda l'estate, però ancora voi avete il vostro bel da fare.
1: Perché lui è direttore di albergo, capito bene?
2: Di albergo, sì, esatto. Quindi cerchiamo di prenderci riposi infrasettimanali quando c'è un po' meno lavoro e quindi
0: mi sembra
2: è più semplice anche riposare, diciamo.
1: Vedi, dai, Giacomo, quando arrivano? Sabato oppure venerdì? Vabbè.
2: Principalmente sabato, sì, diciamo che tra sabato e domenica, poi adesso stanno cambiando un po' i flussi con il traffico, quindi ci sono le partenze un po' più intelligenti, però diciamo che rimangono il sabato e la domenica i giorni principali.
0: Bene, ecco. Bene. Giacomo, ci dici il titolo della hit misteriosa?
2: La hit misteriosa è Nessun dolore.
0: Ecco, che dici, l'ascoltiamo?
2: L'ascoltiamo.
0: Penso che sia il caso proprio di farlo. Grazie Giacomo.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: E un abbraccio naturalmente a tua figlia Alice, buon lavoro.
2: Grazie. Mille, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao a voi.
0: Naturalmente si gioca anche domani.
1: Ecco, è la possibilità, grazie Leo, di farci ascoltare una canzone così. Nessun dolore, Lucio Battisti. Tu mi

0: Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Beh, ci manca però George Michael,
2: tanto,
1: eh? Ma ci ha lasciato un patrimonio immenso.
2: Bello.
1: Allora, ti faccio una domanda.
2: Sì.
1: Cosa fa l'inventore? Inventa.
2: Inventa.
1: Cosa vuoi fare da grande? L'inventore. Ma bisogna vedere che tipo di invenzioni poi, no?
2: Sì, stiamo parlando del fenomeno del giorno.
1: Certo.
2: Allora, ti presento questo tizio che si chiama Rudolf Schaubach.
1: Piacere.
2: Sì, lui ha inventato una armatura medievale contro i lupi, contro, diciamo, il morso dei lupi per le pecore.
1: Ecco.
2: Ok, ha impiegato 3 anni di lavoro per pensare,
1: ecco,
2: pensare,
1: sì,
2: progettare questo prototipo. È a maglie di plastica con aculei appuntiti per scoraggiare appunto i morsi dei lupi sulle Alpi.
1: Beh, si aggrovigli anche la lana,
2: sì,
1: però così.
2: Sì, sì, sulla maglia, effettivamente sì. Insomma, questa corazza per ovini ha incassato un secco e unanime no, sia
1: ecco,
2: da parte degli allevatori, sia da parte dell'opinione pubblica, però lui, diciamo così, non desiste, eh. Sta andando in un altro paese,
1: cioè,
2: a testare
1: quel paese, vai.
2: Infatti io penso che le pecore di tutto il mondo lo manderanno a quel paese.
1: Ecco, com'era la canzone? Il tipo?
2: Lui si chiama Rudolf Schaubach.
1: Ecco, la signora Schaubach, no? Quando magari, non so, non vedeva suo marito arrivare a tavola a una certa ora. Rudolf, aspetta che sto inventando l'armatura per le pecore.
2: Eh già.
1: Immagino.
2: Vabbè, dai, fenomeni a parte. Questo sì che è un fenomeno. Vedi il tizio che stiamo ascoltando in sottofondo. Tommaso Paradiso su Radio Subasio.

italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio. Let's go get 'em.

0: super classico della Pausini del 96, incancellabile su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Hai saputo del papà multato perché portava il figlio sulla canna della bici? È successo qualche giorno fa a Castelfranco, Veneto, dove appunto questo papà ha preso una multa di 27 euro per aver portato il figlio al centro estivo seduto sulla canna della bici.
0: Non si può?
1: Lui si è... non si può.
0: L'ho fatto migliaia di volte.
1: Sì. Non si dicono queste cose. Davvero? Vabbè. Lui infatti si è sfogato, i social un po' sono d'accordo con lui, un po' no, perché sai, si deve rispettare, no?
0: Certo.
1: La legge, poi c'è anche la... Esatto, il rispetto delle regole.
0: Quanto piccola era la bambina?
1: Ma sai, adesso mi fai una domanda...
0: Perché cioè, se è piccolissima, certo, no, ci mancherebbe. Seggiolino, cintura...
1: No, probabilmente... Però magari... Sì, per stare sulla canna della bici.
0: Allora sono d'accordo.
1: Tanti
0: la sicurezza prima di tutto.
1: Tanti nonni avranno portato anche i bimbi sulla canna della bici. Io perlomeno ricordo che...
0: Però magari in età un po' più avanzata, non da piccolissima.
1: E allora questa oggi chiedo, cosa ne pensate?
0: Ecco.
1: È utile scoraggiare comportamenti pericolosi o è stato un eccesso di rigidità quella multa? Cosa ne pensate?
0: Ecco.
1: 3 4 8 0 7 5 80 60.
0: Paola, bici fuori, viene a fare un giro?
1: Dai, mi metto sulla canna. Sì, ho detto okay. Così, forse. Vabbè.

0: giorni.
1: Ed è tutto anche per oggi, le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 17. Passate una buona serata, domani.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Aveva un visto turistico italiano uno dei due uomini vicini al Cremlino identificati dalla Germania come responsabili degli attacchi ibridi della Russia a Lipsia. Tajani promette accertamenti. Von der Leyen: siamo pronti a rispondere. Mosca furibonda: reagiremo a qualunque atto antirusso. Ed è botta e risposta tra i nostri vice premier sul caso attacchi ibridi. Tajani avverte: Mosca potrebbe tentare di condizionare le elezioni in Europa, Italia inclusa, occorre agire in anticipo. Salvini risponde piccato: sono preoccupato per questa ansia antirussa. La procura di Torino presenta ricorso contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una 13enne nel suo mini market. Il GIP aveva motivato la decisione parlando di pentimento dell'uomo. Nordio invia gli ispettori, critica la reazione dell'ANM che parla di attacchi scomposti. A Ciminna, nel palermitano, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo. Inutile l'intervento dei soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavito, l'ammandante dell'attentato a Ranucci. Alcuni organi di stampa hanno riferito di un pestaggio nel carcere di Rebibbia da parte di altri detenuti. Il legale conferma: sta bene, non ha segni di percosse. Tennis agli US Open: Sonego sogna ma alla fine cede a Zverev al quinto set. Stasera Berrettini in campo contro l'argentino Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Oggi anche Guerrieri contro De Minor e nel femminile lo scontro azzurro tra Paolini e Stefanini. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Quella che si è appena conclusa è stata un'estate davvero eccezionale sul fronte meteo, con fenomeni atmosferici anche violenti, ma soprattutto temperature mai registrate prima. Le elaborazioni delle nostre statistiche ci dicono che l'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita qui, perché l'anticiclone nordafricano ci terrà compagnia per tutto il resto della settimana e, tra l'altro, con temperature in aumento a partire da venerdì anche al centro-nord, dove toccheremo e supereremo anche la soglia dei 35 gradi. Al centro-sud toccheremo picchi anche di 37-38 gradi. Il sole sarà diffuso da nord a sud, con poca instabilità pomeridiana anche sui rilievi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

Ma che bello, ancora l'anticiclone africano. E allora buon caldo pomeriggio a tutti da Vera Torrisi, insieme anche per questo mercoledì pomeriggio, la collection.

meraviglia, senti che arrangiamento, che magia, la voce di Annie Lennox, I Save the World degli Eurythmics nell'appuntamento con l'Action su Radio Subasio. Non si poteva aprire meglio oggi. Buon pomeriggio, 17:08, buon pomeriggio da Vera Torrisi. È il 2 settembre, lo so, ma sembra di essere al 2 agosto, viste le temperature, che abbiamo sentito dagli esperti meteo non sono in calo, quindi dai, rilassiamoci almeno con la musica. La musica è la compagnia di Radio Subasio, curiosità, ma anche voglio sentire tra poco la vostra su un argomento che insomma vi ho già anticipato, ma che approfondiremo meglio tra poco. Giusto il tempo di sentire Rama.

0: questo treno per questo sotto di te.
1: Tananai, veleno su Radio Subasio, argomento di quest'oggi su cui, sul quale voglio sentirvi al 348 075 80 60, riguarda il papà multato perché portava il figlio sulla canna della bici. È successo qualche giorno fa a Castelfranco Veneto. Questo papà ha ricevuto una multa di 27 euro per aver portato suo figlio al centro estivo seduto sulla canna della bicicletta. Il suo sfogo, condiviso sui social, ha ovviamente diviso l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi ha accusato la polizia locale di essere stata un po' troppo severa, dall'altra chi ha ricordato che il codice della strada parla chiaro: il rispetto delle regole sulla sicurezza non può conoscere eccezioni. E voi che ne pensate? La multa è stata utile a scoraggiare comportamenti pericolosi o è stato un eccesso di rigidità? Raccontateci la vostra esperienza. Il confronto è aperto. 3 4 8 0 7 5

questo pomeriggio, prima di partire per un lungo viaggio, il papà multato per aver portato il figlio al centro estivo sulla canna della bici. Provvedimento giusto o eccessivo? I vostri messaggi al 3480758060. Giovanni da Lucca scrive: ma vogliamo scherzare? Fanno la multa a lui e io tutti i giorni vedo la gente che guida con il telefonino all'orecchio oppure sfrecciare monopattini senza casco. Non c'è più religione, ma la sicurezza è sicurezza, o no, Giovanni? Il confronto è aperto. I vostri messaggi, appunto, vocali ma anche di testo, 3480758060. Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

0: su Radio Subasio. La multa, il papà multato perché portava il figlio di 6 anni sulla canna della bici al centro estivo. Cosa ne pensate? Multa utile a scoraggiare comportamenti pericolosi o è stato un eccesso di rigidità?
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, Letizia da Roma.
0: Ciao.
1: Per me è giusto che venga multato, perché quando ero piccola io, è vero che noi andavamo su una bicicletta in 3, in 4, in motorino, dove c'era spazio e si saliva, però eravamo veramente dei disgraziati.
0: Ah.
1: C'è un codice della strada.
0: Sì.
1: I bambini devono essere portati dietro con il cestino.
0: Sì.
1: O con il seggiolino. È giusto, per me è giusto, è pericolosissimo portare un bambino sulla canna della bicicletta senza la dovuta sicurezza.
0: Ah, ok. Letizia, comunque il codice della strada c'era anche quando andavi in bici tu, in 3, in 4, in motorino. Che scapestrata!
2: Ciao,
0: poi,
2: Radio Subasio.
0: Sì.
2: Beh, io penso che siamo un paese civilizzato, sì, ma che si è incartato un po' su se stesso. Magari quel papà, con la benzina che costa, anziché mettersi in macchina, ha deciso semplicemente di trasportare suo figlio in bicicletta. Ci sarebbero tante cose molto più importanti per i quali multarlo. Non perché non si debba rispettare la legge, ma la giusta legge va applicata anche con un po' di elasticità. La guardia municipale poteva dire accompagnalo e poi torna a casa senza, ti vieni a prendere, che questo non lo puoi fare. Ciao Radio Subasio da Simone.
0: Ciao Simone, grazie. E evidentemente la polizia locale ha ritenuto giusto multarlo, multa di 27 euro. La vostra al 3480758060. Multa giusta oppure no?

la Luna su Radio Subasio, anche Francesco Renga. Il papà multato perché portava il figlio di 6 anni sulla canna della bici, una multa combinata che

0: Ancora.
1: Ciao Radio Subasio, Daniele da Roma. Ciao. Allora, io la vedo in un'altra maniera, ovvero ipotizziamo che questo papà faceva, non lo so, un incidente per portarlo al centro estivo, il bambino cascava, si faceva male, ecco. Oggi parlavamo sicuramente del papà incosciente che lo portava senza seggiolino, Quindi hanno fatto bene a multarlo, io sono padre di 3 figli e quindi bisogna dare esempio.
0: E la sicurezza prima di tutto, questa è la vostra opinione, grazie per i vostri messaggi. Su Radio Subasio, c'è Unbreaker Sonder.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Lola Young, Messi ci porta all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24 alle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica due sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas, necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali. L'ANM insorge ancora, attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia. In arrivo la sesta ondata di calore di questa estate. Temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme. Ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor. Al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti. Avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code in Emilia lungo la 14 tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 13 verso Ancona. C'è una perdita di carico sul tratto romagnolo della stessa 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Code in Liguria sulla 10 tra lo svincolo Genova aeroporto e allaccio a 7 verso Genova. Lungo la tangenziale di Napoli code da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico incolonato anche lungo il tratto umbro della 1 tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 598 di fondo Valle d'Agri, dove sono in corso lavori tra 3 km dopo l'incrocio Villa d'Agri e 3 km e mezzo prima dell'incrocio Missanello. ANAS ricorda, prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

18:04, la collection, un classico da collezione per scandire l'inizio di ogni ora. E sai che c'è? Che a quest'ora noi ci facciamo romantici con Pino Daniele.

davvero una persona speciale, quella che non promette nulla, così come canta Ermal Meta, ma mantiene comunque tutte le promesse. Ermal Meta su Radio Subasio, appunto, è una ragazza paradiso. 18:11 minuti, buon pomeriggio, eccezionalmente insieme anche in questo mercoledì 2 settembre. Buon pomeriggio da Vera Torrisi su Radio Subasio. Buon pomeriggio anche a chi ci ha acceso e ci ascolta mentre, non so, guida, magari è nel traffico. Che vita meravigliosa, a proposito. Sai.

d'amore sei Eros Ramazzotti. Quante foto hai della tua vacanza? Foto in vacanza. Davvero scattare e condividere sui social può farci godere meno il momento? Secondo la scienza, cercare qualcosa da fotografare può farci prestare maggiore attenzione a quello che abbiamo davanti. Ma se la foto ti serve per condividerla, allora cambia, e cambia tutto. Pensare alla condivisione aumenta infatti le preoccupazioni legate a come ti mostri. Non osserviamo più soltanto ciò che abbiamo davanti, ma iniziamo a pensare a come apparirà agli altri, quale inquadratura funzionerà meglio, è abbastanza bella per una storia, che impressione darà della nostra vacanza. Ed è così che l'esperienza rischia di trasformarsi almeno in parte in una performance. Che peccato. C'è Tiziano Ferro.

Eccola qua, la rivincita dei pinguini tattici nucleari. Facevano tanti concorsi musicali e secondo quanto riferiscono durante un'intervista non ne hanno mai vinto uno, però sono la hit dell'estate.

Shivers, Ed Sheeran su Radio Subasio. Amici, pronti per una tazza di latte e biscotti di plastica? Sì, trasformare la plastica delle bottiglie in materiali commestibili come biscotti ricchi di proteine, vitamine, è l'obiettivo di uno studio che in America ha presentato i Microbytes. La plastica è fatta di carbonio, dicono gli scienziati, anche il cibo è fatto di carbonio. Da questa idea i ricercatori hanno sviluppato dei microbi capaci di modificare la struttura della plastica, delle bottiglie di plastica. Questo materiale viene metabolizzato dai microbi che poi espellono una varietà di nuovi ingredienti alimentari, tra cui proteine, grassi, acidi, unisci un po' di fibre, metti un po' di amido, un po' di dolcificante, impasta il tutto, metti in forno e voilà, il biscotto di plastica è pronto. Buon appetito, l'unica Giorgia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Gioia, l'informazione su Radio Subasio, pronti a sentire le breaking news di TGCom 24, 2:00 alle 19:00.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi. Contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato. 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Quella che si è appena conclusa è stata un'estate davvero eccezionale sul fronte meteo, con fenomeni atmosferici anche violenti, ma soprattutto temperature mai registrate prima. Le elaborazioni delle nostre statistiche ci dicono che l'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita qui, perché l'anticiclone nordafricano ci terrà compagnia per tutto il resto della settimana, e tra l'altro con temperature in aumento a partire da venerdì anche al centro nord, dove toccheremo e supereremo anche la soglia dei 35 gradi. Al centro sud toccheremo picchi anche di 37-38 gradi. Il sole sarà diffuso da nord a sud, con poca instabilità pomeridiana anche sui rilievi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

2021, quella di Macumba, insieme Noemi e Cat Brave. Sei in giro senza una meta, scommettiamo che giri a sinistra, grandi o bambini, destrimani o mancini. Se siamo liberi di vagare a caso, la maggior parte di noi mostra una preferenza innata per le virate a sinistra. Il motivo è un dilemma: che siano appunto destrini o mancini, adulti o bambini, di paesi con usanze e culture diverse, gli esseri umani lasciati liberi di camminare a piacere in una stanza, in un cortile, tenderanno a girare in senso anti-orario. E per quanto gli scienziati si siano scervellati, non è ancora possibile spiegare il perché di questa smaccata preferenza per la sinistra quando si deve scegliere, diciamo così, da che parte girare. Sappiamo, e lo abbiamo scoperto e lo hanno scoperto già da qualche anno, però promettono, gli scienziati non si danno per vinti e promettono di cercare nuove risposte sfruttando altre discipline, dalla biomeccanica alle neuroscienze, arrivando alle scienze biologiche. Anche alcune specie di formiche mostrano una preferenza verso la sinistra quando devono esplorare un territorio in cerca di nido. Comunque, scherzi a parte, la scoperta potrebbe aiutare negli studi sulle evacuazioni in condizioni di emergenza. E adesso tendiamo verso Biagio Antonacci.

sembra di sentirlo il pubblico alla fine di questa La dura legge del gol. 883 era il 1997. Max Pezzali intanto in questo 2026 festeggia il tour più venduto dell'anno, quel successo che lui ha costruito fin dagli anni 90, quando gli 883 dominavano le classifiche, la sua popolarità era alle stelle. E beh, quel successo ha continuato a crescere nel tempo, come se tutto quello che ha seminato allora stesse dando comunque i suoi frutti anche oggi. La sua grande forza è stata quella di costruire, se vuoi, no, anche dei fan, un pubblico disposto a seguirlo ovunque. Ed è questo quello che succede, un pubblico che continua a tornare, che nel frattempo ha coinvolto anche generazioni più giovani. Lo stesso Pezzali lo riconosce quando racconta di aver trovato negli stadi un pubblico straordinario e soprattutto di tutte le età. Su Radio Subasio lasciamo gli 883 Max Pezzali per Gracie Abrams.

di questo mercoledì 2 settembre, forse uno dei settembre più caldi degli ultimi anni, sicuramente l'estate calda e i successi italiani continuano ad essere caldi, come questo di Samurai Jay.

Maratoncino di Rieti fino al 6 settembre, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Benge Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J, Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Basio, il 3 per te, un ascoltatore protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita, le tre canzoni che ama di più. Sapete che è possibile prenotarsi per diventare nei prossimi spazi, nelle prossime sere, protagonisti, e tra poco vi dirò anche come fare. Subito Olivia Dean e questa sua Man I Need.

0: Tiki bom bom.
1: Levante, Tiki bom bom ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGcom 24. Sentiamole un minuto alle 20.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Atto di civiltà, sono orgoglioso, sia un messaggio per il Parlamento. Così il presidente del Consiglio regionale Veneto, Zaia, dopo il via libera alla legge locale sul fine vita, è la quarta regione a dotarsi di un provvedimento simile, la prima guidata dal centrodestra. Non è transitato in Italia, pur avendo un nostro visto turistico, uno dei due sospettati per i droni di Lipsia. Si tratta di uomini vicini al Cremlino. Unione Europea durissima con Mosca, si prepara risposte a nuove provocazioni. Tajani, rischio di interferenze russe alle elezioni. Ci sarebbero 18 morti e 108 feriti nei pesanti raid americani in Iran della scorsa notte. Colpita anche una festa di matrimonio, per cui Teheran chiede un intervento dell'ONU per crimini di guerra. Trump provoca ancora e sui social si chiede perché non rinominare Hormuz ora che è americano stretto di Trump. Eni diventa operatore del mega giacimento petrolifero Junin 5 in Venezuela. Firmato il contratto con Caracas nell'ambito degli accordi estrattivi guidati dagli Stati Uniti, il colosso italiano gestirà il bacino a livello tecnico, finanziario e commerciale. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato, il trentenne originario del Gambia morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Tennis agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4 6-1 su Stefanini. Più tardi in campo Guerrieri De Minor e Berrettini Navone. Volley in corso Italia-Svezia per i quarti degli europei femminili. Azzurre in difficoltà, il primo set è andato alle svedesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Materiali dispersi sulla carreggiata segnalati lungo la A21 allo svincolo di Villanova verso Brescia. C'è un veicolo fermo sul tratto marchigiano della A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Code sulla A4 a Milano per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara per chi proviene da Brescia. Ci sono lavori in Abruzzo sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Veicoli scortati in questa zona in direzione Pescara. Sulla A1 c'è un veicolo fermo nel tratto toscano tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 4 settembre alle 18 del 15 dicembre 2026 tra incrocio Fonte Buona e incrocio Vaglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E parte l'ultima ora insieme a me, Vera Torrisi, su Radio Subasio. Tra le 20 e le 21, come sempre, l'appuntamento è con il 3 per te, ma andiamo per ordine. La collection Anna Oxa, Pensami per te.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ci siamo, parte anche per questa sera il 3 per te, un ascoltatore o un'ascoltatrice protagonista di questo spazio e le tre canzoni più significative della sua vita. Anche per voi nei prossimi appuntamenti la stessa possibilità, cioè quella di sentire una via l'altra, una dopo l'altra, senza pause e interruzioni, le tre canzoni che amate di più. Perciò prenotatevi, fatelo adesso chiamando lo 075 80 60, oppure inviando un messaggio vocale WhatsApp, Telegram di testo con il vostro nome, le tre canzoni che volete ascoltare su Radio Subasio al 3480 75 80 60, oppure app di Radio Subasio, compilate e inviate il form del 3 per te, così come ha fatto lui, il protagonista di stasera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Luciano.
2: Città:
3: Cirintanova Marchi, provincia di Macerata.
4: Cirintanova è più bella, c'è, se vive meglio. Non è Macerata che ci sta il Magello.
2: Età:
3: 68.
2: Cosa fai nella vita?
3: Pensionato part time.
5: Per tantissimi anni si alzava alle 7 della mattina, si andava a letto alle 8 di sera. Adesso che è in pensione si alza anche alle 4:10, perché non sempre i lavori in corso sono vicini.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Colore preferito:
3: bianco o nero.
2: Superata la prova costume?
6: Scusi, è lei di che si impiccia? Si faccia i fatti suoi.
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Fai da te.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Ma, abbastanza pignolo.
7: Ora, io sono molto esigente e i miei orari invariabili. Quando dico colazione alle 8:24, non la metto alle 8:23 o alle 8:25.
8: Sì, signore.
7: Comportati bene. Alla prima sciocchezza, fili.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Libro.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Massimo Troisi.
9: Tu piaci, quindi, alle donne, questo è... Come te lo spieghi?
10: Cioè, come te lo spieghi?
9: Come abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di donne, quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi?
10: A me è l'ultima cosa che non capisci. Cioè, tu come te lo spieghi? Che significa? Come per dire, tu fai schifo, come ti spieghi questa cosa?
9: No!
10: Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che dicevano, noi ci piace Troisi. Allora dicessi, ma Pippo, come te lo spieghi?
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Stare in pensione.
11: Evviva la pensione, evviva la pensione.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mia moglie Nadia, mio figlio Marco e la mia nipotina Irene.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Pierre, Ivano Fossati, La costruzione di un amore, PFM, Impressioni di settembre.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: La costruzione di un amore, Ivano Fossati, ma c'erano anche i Pooh di Pierre e Impressioni di settembre, PFM, nel 3 per te di Luciano di Civitanova Marche. Anche per voi nei prossimi spazi del 3 per te la possibilità di ascoltare le tre canzoni più significative della vostra vita, le tre che amate di più. A proposito, quali sono? Inviate un messaggio vocale, WhatsApp, Telegram di testo per prenotarvi al 3480 758060, scrivendo il vostro nome e le tre canzoni, oppure chiamando semplicemente lo 075 80 60, o ancora app di Radio Subasio, compilate e inviate il form del 3 per te. Radio Subasio.
1: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

mastica un po' di classici greci sa che Partenope era una sirena. A Napoli, per esempio, c'è la fontana della sirena in piazza San Nazaro. E proprio a Napoli andiamo insieme all'ultimo successo di Merk & Fremont con la voce di The Colors e Serena Brancale.

0: la serata di Radio Subasio anche Anastasia. Com'è la vostra vita sentimentale? È disastrosa? Allora c'è una carta che potete giocarvi insieme a padre Fernando Cuevas, per gli amici il prete Tinder, il combina matrimoni migliore di Valencia e dintorni. Dati alla mano, 1280 single sposati in 15 anni di onorato servizio da Cupido e senza nemmeno usare mezzo algoritmo. Don Fernando o ha un occhio particolare o ha davvero qualcuno molto molto in alto che gli dà suggerimenti.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Mentre in questi giorni lo sentiamo con la sua novità che anticipa un nuovo progetto discografico, Luciano Ligabue questa sera dal suo passato era presente con Viva. Vi facciamo compagnia mentre tornate a casa da lavoro, mentre andate al lavoro, vi attende un turno di notte, oppure mentre uscite in compagnia dei vostri amici, con la musica di Radio Subasio ma anche quella di The Weeknd, In Your Eyes.

0: È già tempo di saluti, grazie davvero a Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Malta, dove Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Lo hanno stabilito i giurati del processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Il verdetto emesso dopo 8 ore di camera di consiglio. Cambiamo argomento. Il ministro degli esteri Tajani ha lanciato l'allarme in merito a possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia e in altri paesi europei. Salvini però prende le distanze dalle parole di Tajani, sostenendo c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Intanto Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. La presidente von der Leyen assieme al segretario generale NATO Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto 2 sospetti per il drone bomba Lipsia, si tratta di un russo e di un bielorusso. La cronaca, ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM definisce non ortodosso l'invio degli ispettori da parte del ministro della giustizia Nordio. La procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Siamo al cinema con l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, iniziata all'83esima edizione della Mostra di Venezia Inc. di Danny Boyle, primo dei 21 film in concorso. Il calcio in chiusura, Udinese agli ottavi di Coppa Italia dopo la vittoria 2-1 sul Venezia. In precedenza il Sassuolo si era qualificato a spese del Frosinone dopo i rigori. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 21 passate da 3 minuti, eccomi ancora qua con voi, 21-24, Francesca Quaglietti, buona serata, buon mercoledì sera. Vi porto subito all'87, Spandau Ballet, How Many Lies.

E con un grande classico degli Spandau Ballet iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, anche stasera vi faccio compagnia fino a mezzanotte. Sarà così per tutta questa settimana, poi da lunedì tornerà Roby dal lunedì al venerdì. Allora, come sempre, amici, abbiamo tante cose da fare insieme, a partire appunto da subito, perché c'è l'argomento, il tema di questa sera. Come sempre, durante la settimana si parla di sentimenti e di relazioni di coppia. Questa sera, da un punto di vista particolare, vogliamo parlare di primi appuntamenti. Che belli! Primo appuntamento in cui si scopre tutto, se c'è feeling o no con la persona che un po' ci piace, e decidiamo quindi in pochi minuti se la persona ci attrae oppure no, e carichiamo spesso i primi appuntamenti di grandi aspettative, perché speriamo spesso che diventi l'inizio anche di una storia un po' più importante. Film, libri, canzoni sono strapieni di primi appuntamenti memorabili. E allora diteci qual è per voi il primo appuntamento perfetto. Immaginatelo al 348 075 8060. Cosa vi viene in mente se diciamo primo appuntamento? Farfalle nello stomaco? Ansia da prestazione? L'outfit perfetto? Cosa mi metto? E allora immaginatelo, come deve essere? Dove? A fare cosa? Con chi? Potete inventare di tutto, dall'aperitivo rapido per capire soltanto cariatira, oppure cena romantica o qualcosa di insolito, un concerto, non so. Soprattutto con chi vorreste farlo, anche questo può essere divertente, perché vale tutto, dalla vostra cotta attuale a un grande amore del passato, la vostra crush impossibile che magari è una celebrity, non so. Diteci per voi qual è il primo appuntamento perfetto. Immaginatelo insieme a noi, dateci qualche dettaglio e appunto diteci anche magari con chi al 348 075 8060, anche vocali. Intanto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Elisa Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare alle 21.17. Questa è Radio Subasio, sono Francesca, buona serata. E si parla questa sera di primi appuntamenti. Vi ho chiesto di immaginare il vostro primo appuntamento perfetto, di descriverci dove, come, quando, potete anche fantasticare sul con chi, oppure, in alternativa, perché può essere molto divertente anche questo, ricordate un vostro primo appuntamento, sia che sia andato benissimo, quindi uno dei vostri migliori, sia il peggior primo appuntamento della vostra vita, che può essere altrettanto divertente. Quindi si parla dei primi appuntamenti e rompo il ghiaccio con un messaggio di testo. Ci scrive Katia di Siena, che praticamente ricorda il primo appuntamento che ha avuto con suo marito, sposata da 50 anni, e scrive, aspetta, faccio un breve riassunto, lo immaginavo anni fa al mare con lui che mi porta una rosa, e invece è stato un incubo. Vado all'appuntamento e trovo lui che bacia un'altra. È successo un finimondo, però poi siamo insieme da 50 anni. Grazie Katia. Ma com'è possibile che lui stesse baciando un'altra? Forse aveva confuso i giorni, tipo lunedì con una, il mercoledì con l'altra, insomma può capitare, magari ci si confonde. Comunque l'importante è che sia stata una storia a lieto fine. Grazie per averla condivisa, Katia. E allora parlateci del vostro primo appuntamento perfetto, immaginatelo come deve essere, oppure in alternativa raccontateci un vostro appuntamento che è primo, mi raccomando, appuntamento che è stato perfetto, oppure al contrario che è stato disastroso, e magari vabbè ci facciamo due risate insieme. Diteci questo e raccontatelo anche con un bel messaggio vocale al 348 075 80 60. Mentre arriva, si continua la musica su Radio Subasio, c'è Céline Dion.

0: non avessi te c'è Umberto Tozzi su Radio Subasio 21:28 e si prosegue con me Francesca insieme soprattutto a voi ai vostri messaggi. Si parla di primi appuntamenti, vi ho chiesto di immaginare un primo appuntamento ideale, perfetto, dove, a fare cosa, con chi, oppure di raccontarci un vostro primo appuntamento, sia che sia andato bene, sia che ve lo ricordiate come assolutamente disastroso. Sentiamo due vocali, chi c'è?
1: Sono Marco da Bologna. Primo appuntamento posso dire come è stato all'epoca. Sì, senz'altro si cerca sempre di far vedere quello che secondo te è il meglio, ma poi va detto anche che per fortuna purtroppo le maschere cadono ed è difficile sostenere un modo di essere a lungo termine. Attualmente, se ci fosse un nuovo primo appuntamento, mi presenterei assolutamente tranquillo. Una serata come le altre, se va la cosa bene, diversamente chi disprezza non merita.
0: Chi disprezza non merita è una bella frase, è vero, in realtà non sempre i primi appuntamenti possono andare bene.
2: Ciao, Radio Subasio, chiamo d'Orvieto. Il mio primo appuntamento avuto con mio marito è stato perfetto. L'appuntamento era a Piazzale Flaminio a Roma sotto l'orologio. Meraviglioso. Ciao e buona serata.
0: Grazie cara. Luogo perfetto come punto di ritrovo. Io vabbè non conosco insomma abbastanza la zona, anzi per nulla, magari forse un po' caotica, non lo so. Perfetto come ritrovo iniziale, magari non per l'appuntamento vero e proprio, ma immagino che insomma avrete cambiato location nel corso della serata. Amici, continuate a condividere con noi il vostro primo appuntamento ideale, dove, con chi lo fareste, immaginate tutta la scena, oppure raccontateci un vostro primo appuntamento andato benissimo o andato malissimo, assolutamente disastroso, e raccontate il tutto al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel vocale e tra pochissimo continuo a salutarvi, ma intanto Animali Notturni, c'è Malika Ayane.

0: Amici, è in corso un grandissimo e meraviglioso evento fino al 6 settembre, ogni sera preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, tantissimi artisti saliranno sul palco della fiera campionaria mondiale del peperoncino di Rieti, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. Questa sera Ben Geffede, il 3 settembre Michele Bravi, il 4 settembre Ludwig, 5 settembre Samurai J, 6 settembre Rocco Ante, quindi tutti a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, dove nel frattempo sono prontissimi e caldissimi i nostri Davide, Ignazio e Gloria, che sentiamo subito. Ragazzi, ci siete?
1: Ciao Francesca! Hey! Finalmente siamo tornati a Rieti anche questa sera per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.
2: Siamo a Rieti in piazza Mazzini a partire dalle 21:30, dove ci divertiremo e canteremo e balleremo e faremo festa e regaleremo tanti gadget di Radio Subasio a tutti gli amici di Rieti.
1: E poi abbiamo il piacere di aprire il concerto, uno dei tanti estivi di Benji e Fede, che stasera saranno proprio protagonisti poi nella parte centrale di questa serata ennesima, perché poi ce ne sono tantissime e poi staremo qui fino a domenica.
3: Esatto,
1: pronti a fare festa con il Radio Subasio Disco Club. Io stavo giocando con uno dei gatti.
2: Vai, torna a novità, giocare, e veloce, che tra poco saliamo sul palco.
1: Mi raccomando, non ti allontanare.
2: Ciao Franci.
0: Ciao ragazzi, baci, divertitevi tutti alla fiera mondiale campionaria del peperoncino, tutti a Rieti.

0: The Great Pretender, Freddie Mercury dal 1987 alle 21.45. Buona serata da Francesca, si parla di primi appuntamenti. Vi ho detto di immaginare un primo appuntamento perfetto, ideale, oppure di raccontarcene uno a cui tenete particolarmente, nel bene e nel male, sia che sia andato bene, appunto, o sia che sia stato disastroso, come quello di Betty, che ci racconta una cosa molto divertente. Ero ragazza, appuntamento a cena, si parla del più e del meno. Improvvisamente mi chiede una cosa importantissima che lui riteneva fondamentale e io ho pensato a una qualità, a un modo di intendere i rapporti, e invece mi chiede: tu lo sai cucinare il pollo arrosto con le patate e la lasagna come mia madre? Ho inventato un improvviso mal di testa e me ne sono andata dopo il primo e ho detto: mi dispiace ma non so cucinare neanche un uovo. Betty, peggio di così. Oh, vabbè, comunque ci sono delle uscite veramente infelici, ecco. Poi magari tu eri anche brava a cucinare, però insomma non era ovviamente quello il problema. Grazie per averlo condiviso. Non so se c'è qualcuno che può battere Betty in quanto a primi appuntamenti disastrosi. Sentiamo invece uno che è andato a finire molto bene.
1: Ciao, sono Barbara da Poli. Vi racconto il primo appuntamento con il mio attuale compagno. Dopo, diciamo, un mese che ci sentivamo su Badoo, ci siamo visti a Tivoli e abbiamo tranquillamente, perché staccavamo insomma dal lavoro sia io che lui, e ci siamo presi una pizza alla piazza di Tivoli e dopo ci siamo messi ci siamo seduti in una panchina davanti alla terrazza di Tivoli a vedere il panorama.
2: Vorrei aggiungere anche che quel posto è stato anche dove ci siamo dati il primo giorno a qualche appuntamento dopo, e ad oggi stiamo insieme da quasi 6 anni e abbiamo una splendida bambina di 1 mese e mezzo.
0: Ecco quegli appuntamenti che hanno decisamente un lieto fine. Grazie per averlo condiviso. Continuate, amici, a sia immaginare un primo appuntamento con chi volete che sia perfetto, idilliaco, sia a condividere con noi appuntamenti andati bene o meno bene al 348 075 8060.

0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

0: E con Renato Zero su Radio Subasio arrivano anche le 22, mancano pochi secondi, le breaking news.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL. Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da Citi Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra per no hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22.03, seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, amici. Vi faccio compagnia fino alla mezzanotte. In arrivo un'altra collection dal 1979. Lucio Dalla con L'ultima luna.

0: Tutte le volte c'è Alessandra Moroso su Radio Subasia alle 22.11, si parla di primi appuntamenti, ci state raccontando i vostri oppure ne state immaginando di nuovi. C'è Gian Domenico, una volta conobbe una ragazza tramite il baracchino tanti anni fa e ci demmo appuntamento su un autobus per conoscersi di persona. Quando la vidi non mi piacque assolutamente, non mi feci riconoscere, scesi immediatamente alla fermata successiva e scappai a gambe levate. Ero troppo giovane e tenevo conto esclusivamente dell'aspetto esteriore. Non è stata una cosa carina, Gian Domenico, però vabbè, ti perdoniamo, giusto per la giovane età. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao a tutti. Allora, si è creata una coincidenza particolare perché io e la mia attuale fidanzata ci siamo conosciuti anni fa a Roma, siamo entrambi non di Roma, e oggi siamo di nuovo a Roma, di ritorno da un viaggio lungo. Insomma, mi è venuto in mente di inviare un messaggio su questo tema. Il nostro primo incontro è stato a Roma, al Foro, ai mercati Tirrenei, e c'era lei che diceva: ma secondo te i romani qua cosa vendevano? Broccoli, carciofi, verdure? E adesso, insomma, dopo non posso svelare tutto, ecco. Comunque da lì è nata una storia lunga che vive tuttora.
0: Grazie, che belli i primi appuntamenti che finiscono bene. E poi c'è anche chi l'appuntamento perfetto se lo immagina su misura.
2: Ciao, lasciatemi fantasticare. Il mio primo appuntamento assolutamente con lo chef Alessandro Borghese in un bar davanti a un caffè, e lasciatemi ammirare la sua bellezza perché è veramente un uomo straordinario. Ecco, io mi accontenterei anche di un primo appuntamento semplice e guardare solamente il suo bellissimo sorriso. Bacioni da Sabri.
0: Sabrina, le idee chiarissime, non è detto che non possa accadere, in bocca al lupo. Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto al 348 075 80 60. Il tema di stasera si chiude qua, mentre arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: E si torna, amici, a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino che vi aspetta fino a 6 settembre e troviamo loro, i fantastici tre, Davide, Ignazio, Gloria, ciao!
1: Dimmi dove, quando?
2: Davide, stai zitto!
3: Glielo diciamo. Stasera a Rieti, alla fiera mondiale campionaria del peperoncino.
4: Sì, ma non mi trattate come povera nonna perché tutti e due fate la finaccia, va bene? Gloria e Davide che non siete altro.
2: Ignazio, stasera Radio Subasio a Rieti. Regalerà tanto divertimento.
4: Già
2: tanta
4: l'abbiamo
2: gioia.
4: Cominciato a fare
3: Un Radio Subasio Disco Club incredibile prima del concerto di Benji e Fede. Siamo lì, quindi se siete da quelle parti
4: se siete da queste parti
2: raggiungeteci, mi raccomando.
4: Sì, non è tardi, cioè venite.
2: E questa è solo la prima di tante sere con il Radio Subasio Disco Club.
4: Volete che ne canti un'altra?
2: No, basta, grazie.
4: Ciao Francesca.
0: Ciao ragazzi, ci sentiamo domani, intanto divertitevi e tutti a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

Zucchero e BB King con E-Man su Radio Subasio, quando manca veramente pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore. Allora presto che è tardi, inviateci anche adesso i vostri messaggi vocali d'amore al 348 075 8060, in cui scegliete il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita, al vostro lui, alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica, quindi una frase anche molto semplice purché sia d'amore, senza dimenticare i vostri nomi, ovviamente entrambi sono importanti. Fatelo anche adesso per poter essere accontentati tra le 22:30 e le 24 durante Per un'ora d'amore. Mandateci la vostra richiesta al 348 075 80 60. Fate sentire le vostre belle voci da innamorate a questo numero con un bel vocale in cui scegliete appunto la canzone che rappresenta la vostra storia d'amore con una bella dedica. Questa è la ricetta perfetta per il vocale d'amore. Perfetto, appunto, tra pochissimo si inizia, ma intanto Terstrand Darby.

0: Inizia qua l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore, questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buon mercoledì sera, arriviamo fino alla mezzanotte con i vostri messaggi romanticissimi, quelli che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. E abbiamo già un primo vocale, c'è stato un innamorato velocissimo che sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, sono Danny da Frosinone. Vorrei dedicare a Marina la canzone di Lady Gaga, Always Remember, dirle che è stato un periodo difficile, che non meritava tutto ciò che io ho fatto e di non essere stato assolutamente all'altezza dell'amore che lei mi ha dato nei miei confronti. Ora le cose stanno andando meglio perché ho capito veramente l'importanza del suo amore e cercherò di dedicarmi e dargli tutto me stesso, dicendole che l'amo.

0: Lato destro del cuore, c'è anche Laura Pausini su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo con una bellissima richiesta, come abbiamo sentito, fatta direttamente dalla voce di un innamorato. Potete fare tutti come lui al 348-075-8060. Ne sentiamo un altro.
1: Ciao Radio Subasio, sono Andrea da Perugia, vorrei dedicare la mia bellissima Barbara la canzone e la cura di Giorgia, grazie.

0: Ti va di stare bene? C'è anche ultimo per un'ora d'amore ad emozionarci. Ci siete voi, soprattutto con i vostri messaggi sempre romanticissimi. In arrivo il prossimo innamorato. Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Pietro La Grosseto. Vorrei dedicare a Emanuela, la mia amata, Amore Bello di Claudio Baglioni, e ringraziandola per avermi ridato la mia vita.

Forgive me, sempre romanticissimo Bryan Adams, che non può mancare per un'ora d'amore su Radio Subasio. In arrivo un'altra richiesta, c'è Filippo che dedica a Sara di Chiusi i Luna Pop con Niente di Più, dicendole: sei tutto ciò che voglio, ora e sempre.

Niente di più del Luna Pop ci porta dritti alle 23 passate da 3 minuti, ci porta dritti a un'altra storia d'amore, quella che è stata condivisa attraverso l'email redazione @radiosubasio.it. Quella che sto per leggere ce l'ha mandata Sofia per condividere il suo primo anniversario di fidanzamento con Alessio. Tanti auguri anche da noi, entrambi di Salerno. E Sofia dice: un anno che, guardandolo indietro, sembra passato velocissimo, ma è stato pieno di momenti importanti. Abbiamo avuto discussioni, momenti di incomprensione e anche qualche paura, soprattutto quando abbiamo iniziato a parlare seriamente del futuro. Ma proprio imparando a venirsi incontro, Sofia e Alessio hanno capito di essere diventati una coppia. Perché, scrive Sofia, non se lo erano mai detti chiaramente durante i primi mesi, e adesso stanno per affrontare un passo ancora più importante. Tra pochissimo andranno a vivere insieme, hanno già iniziato a scegliere le cose per la casa, e così nel giorno del loro primo anniversario Sofia vuole far arrivare a suo Alessio queste parole: amore mio, è passato un anno e quando penso a tutto quello che abbiamo vissuto mi viene da sorridere. Abbiamo imparato a conoscerci davvero. Adesso ci aspetta una nuova avventura, vivere insieme, condividere le giornate, le cose belle e anche quelle più complicate. Non so come sarà, ma so con chi voglio viverla. Buon primo anniversario, Alessio. Ti amo e sono felice che la nostra storia abbia ancora tanto da darci. Per loro in arrivo c'è Whitney Houston con Run to You.

Per un'ora d'amore continua ad emozionarci su Radio Subasio fino alla mezzanotte, questa sera insieme a me Francesca, ma soprattutto insieme ai vostri messaggi sempre dolcissimi. E arriva anche Fiorella Mannoia con i dubbi dell'amore, scelta da Marta di Latina per Enrico con questo messaggio: ce la faremo ad andare avanti perché io ti ho già perdonato, non voglio perderti e credo ancora in noi, ti amo.

0: Chi già stadio su Radio Subasio e si continua con un'altra richiesta arrivataci al 348 075 80 60. Un altro innamorato e sentiamo la sua voce.
1: Ciao Radio Subasio, sono Massimo da Roma, mi piacerebbe dedicare a Lucia da Tecchiena Maledetti innamorati di Enrico Niggiotti.

viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

E si entra nell'ultima mezz'ora dell'appuntamento più romantico di Radio Subasio, per un'ora d'amore, e si continua con un'altra bella richiesta, perché in arrivo c'è un grande classico dal 1980, Dire Straits, Romeo and Juliet, scelta da Cristiano per Flavia di San Benedetto del Tronto, con questo messaggio: grazie tesoro per la forza che mi dai ogni giorno, ti amo tanto.

Noemi, sono solo parole, ma sono parole d'amore su Radio Subasio. Si continua con l'ultima richiesta della serata, cioè l'ultimo innamorato, sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Saverio di Roma, che ha scelto per Elisabetta due destini di tiro mancino con queste parole: che le mie braccia possano abbracciarti e proteggerti per sempre.

E con Mai più noi due Dolce Nera arriva la fine di Per un'ora d'amore. Siamo arrivati ai saluti, tra pochissimo l'ultimo brano che chiude l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Ricordo, per chi non è stato accontentato, che può sempre partecipare a Per un'ora d'amore tutte le sere 22:30-24, scrivendo il suo messaggio d'amore, la sua richiesta al 348 075 80 60, e può farlo anche con un bel messaggio vocale come avete sentito anche questa sera. Oppure prenotatevi, però lo ricordo sempre, va fatto con largo anticipo, prenotatevi sull'app di Radio Subasio scrivendo i vostri nomi, compilando tutti i form, la vostra nota d'amore, naturalmente il brano. Altra cosa, alle 23 tutte le sere leggiamo una storia d'amore. Potreste essere voi i prossimi protagonisti, se vi va di condividerla con noi. Scriveteci la vostra storia all'email redazione@radiosubasio.it. Io tornerò anche domani sera, come avevo già anticipato, 21:24, vi aspetto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora, ringrazio tutti gli innamorati che ci hanno scritto e vi saluto con quest'ultimo brano che chiude Per un'ora d'amore, Irene Grandi e Pino Daniele con Se mi vuoi. E con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Dacia Maraini: lo sguardo alle volte può farsi carne e unire due persone più di un abbraccio.

Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo canzoni da cantare. Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.